Es un Giancarlo Simonelli, il clarinettist della Cappella Engadiner Ländler Fründa. Bum divertiment con la musica populera su RTR.

La Sfranzinella da Men Rauch. Cun ir er sair sul sulet spassor da stradella schinai a viss in un banchett na bella Sfranzinella. La saludantna domanda nu dasche star da spera, schi maladit, ai, per cena, empfett na bella cera. Il prüm weine betta jü, da wona badarlada e lurens weine dit betü ins dat. D'una branclada. Ma più in avant cu ci desinu pos tradir pal tonder e quel ci vuol saver da più, ciò stetta pur col bonder.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal sulai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

De meu marvegl. De Donat Cadruvi. De meu marvegl vegn il sulegl a terlijà, su riva e mar. Io vegn la sentì siu flat e siu surì. De meu marvegl vegn il sulegl a da savur, a frecc e flur e dal pomè florent, al air, al cor ardent. De meu marvegl vegn il sulegl ad animà, tiu egl sci clar. Io vegn la sentì tiu flat e tiu surì.

0: las novitats der RTR.
1: Bienvenue, il est 6, mon nom Maria Fieli. A qui dati de nov per vous. En la surselva en previdens tempra plirs bumers cupicats. Ad en l'Italia ai da intera trembel de tiersa la citat gronda Napoli. Il di comenza oz con incines fasa sui lives, a qui arriva la temperatura fino a 29 grads. En la surselva ha ier suenter mezzdì in stempra procura per vents ferms e pumers cupicats. Scola Polizia Cantunala ha confermà in vers RTR e la via principale tra Lyon e Danis stara serrada per passa in ura. In quest temp han la polizia e l'uffici per construcziun bassa allontanà els pumers per part era con la gitta helicopters. Era a Rujain e da Brail sain singulas plantas cupiciades ch'ins aia stui allontanar. Persunnes na sein Bätsch wie des Blessades. Per via delles Malaures an erpliras Vischnankes in la Surselva gi Interruptions della Forza Elettrica. Schola Repaura comunicia sein ier il terzo intermezzi las Vischnankes da Vella, Vignoin e parts da Morissen e Degen stats in ura senza Forza Elettrica. Era a Sefgein e Castrisch ai da Interruptions da Trais Quarts dura. A Trun en 200 Klient stats per bun 2 ures senza Forza Elettrica. En us gein all'exterior. En il contorn della città italiana Napoli a Iersaira strembli la terra. Tenor l'Institut responsabel aia il terre tremblgi in a fermezza da 4,7. Sco medias italianas rapporten sein 20 persones venides blessades. Plinavant aia da incins dons da material vida chases. L'epicenter è sta in els Champs Flegreix, in areal con gronda attività vulcanica da tiersa la città. Già da pin temp dati là ad ina puspeter a trembles. En la Francia è sa derasà in incendi da Wout trantr Marseille e Cannes. Var 2.500 persone sain venides evacuades, passa 700 pompiers sain in acziun. In Regiun entorn la città gronda Bordeaux per suenter davanti alla situazione mince di meglio. Presto 200.000 persone che in venire evacuate hanno puspe podi tornare a casa. Varvenge 4.000 persone hanno anche speciarsi in quel spazio. L'incendi grond na sei anche pecci del tutto sotto controllo, ma la situazione sia stabile, a nom delle autorità francesi. Er l'incendi grond da tiersa la capitala spagnola Madrid saia entant per gronda part sud controlla. La crisa da migrazion en l'exclava spagnola en l'Africa del Nord Ceuta saia tansco dumagnada. Quai a comunicia la regenza spagnola. Quasi tutte le persone che erano entrate a Ceuta saien puspe tornadas en el Maroc, scrive il ministro dell'exterior spagnol. Ils ultims dies in tenor medias spagnolas presto 50.000 migrants arrivats illegal main sin il territori spagnol. Presto 60 migrantes e migrants sein mortes der l'emprova de nudar tras la mar per arrivar a Ceuta. E la FIFA dat si il plan da vender in a part da ses drecs commerciales ad investurs privats. Scola Federazione Internazionale da Balapea comunicia sai venir clear che quest plan aia procura per separazions. Ordavant e la maioritate delas associazions commembres s'exprimi contro il plan della FIFA. Ella voleva per esempio durante els campionaris mundials vender in aparta ses drecs commerciales e guadagnar con quai almain in 1 miliarda euros.
2: La meteo.
1: Lavant mit di duai otresta schitsch, il suenter mit di podessi local mein dar plievgia u urizis. Las temperatures in in zig bi basse skier, a quer arriva la temperatura fina vens 9 grads, in la suzelva fina vens 8 grads, at en lengedina auta fina vens 4 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Svizzera.

0: RTL Impuls.
1: Al coiffeur, al parrucchiere Gabriele, va a mince di espasso il lungomare, un ciao ben marrischles. Tagliaras chaves un evenement, due scialins, l'ora l'entrada tras un isch de weider, con später vista oras il mar. Due fazza un iudà cel taglia magari ente nu es chaves, nu te velain in pataglion e nu va in quattro fauns, ed ok, el te velea impustutient con mia dona. El ha quintata se sierge per la città, e delle difficoltà della vita al sud dell'Italia qua ci riguarda le finanze. Mia conclusione, senza proprio conoscere la situazione finanziaria del parrucchiere Gabriele in dettaglio, è la forza Pax Raps, ma per la paia alimenta un tempo. Insomma, la gliaut qui al sud a tempo. C'è Gabriele Quinta dovrà l'Erses Mounts. L'ora non può il tagliare Chaves con Forge allo stesso momento. E quel ci spetta scoprosem, quel spetta. In Gines agitazions per vida puntualità. Fici agitais al parrucchiere Gabriele bestat in una situazione. Nos pipiccian a cif da del una frisurina da schnutz mal veste gni pient fitch fitch quart. A casa, anti l'abitazione de vacanze sal per quai tut la forsche e iuda do a mo impa. Paca pezze do esni nudr ciao stats per al parrucchiere e quai es lura stat una commedia. Santo cielo, si ovra de sdrutta incredibile. X in una maniera al però loro può salvare la situazione e creare al snof sul ciao da nos fil. Al di do vanno der ciao si incontra sul lungomare, Pacific. Gabriele ha discutato con mia donna la verdura orignerte e sbalzi incredibili della politica tagliauna. Tutto bene.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, jeda set, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. En la surselva en prved in stempra plirs pumers cupicats. Ad en l'Italia ai da intera trembel da tiersa la citat gronda Napoli. Il di comenza ozzo e jif, a cui arriva la temperatura fino a 28 grads. En la surselva a ier suenter mezzdì in stempra procura per vents ferms e pumers cupicats.

0: La polizia cantunala ha confermà in vers RTR e la via principale tra Lyon e Danis starà serrata per passa in ura. In questo tempo hanno la polizia e l'uffici per costruzione bassa allontanà il spumers per parte era con la gita di helicopters. Era a Rujain ed a Brail sain singulas plantas cupiciadas che sai astui allontanar. Persones ne sain becch venides blessades. Per via delle malaures hanno erplire svisnanche sulla surselva di interruzioni della forza elettrica. Scuola Repower ha comunicato sein ier il terzo intermezzi la svisnanche da Vella e Vignoin e parts da Morissen e Degen stats in ura senza forza elettrica. Era a Sevgiain e Castrisch ha da interruzioni tra i squarts dura. A Trun in 200 clienti stats per bun 2 ure senza forza elettrica. E nos già in all'exterior. En il contorn della città italiana Napoli a ier saira stremblì la terra. Tenor l'institut responsabel aia il terratrembel gi in a fermezza da 4,7. Sco medie italianas rapporten sain 20 persones venires blessades. Plin avant aia da in schins dons da material vida chases. L'epicenter è sta in els Chams Flegreix in areal con gronda attività vulcanica da terza la città. Già da più in tempo dati là ad una puspeta a Trembles. In la Francia è stato derasà in incendi da Wout tra Marseille e Cannes. Var 2.500 persone sain venires evacuadas, passa 700 pompiers sain in azione. In la regione intorno alla città gronda Bordeaux per suenter davanti alla situazione mincia di meira. Presto 200.000 persone che in venire evacuate hanno puspe potuto tornare a casa. Varvenci a 4.000 persone hanno anche speciarsi in questo pass. L'incendio grande non sei anche becchi il tutto sotto controllo, ma la situazione sei stabile, a nom delle autorità francesi. Era l'incendio grande terza la capitale spagnola Madrid, sei intanto per grande parte sotto controllo. La crisi da migrazione in l'exclava spagnola in l'Africa del Nord, Ceuta, sai a tant scadumagnada. Quai a comunicà la regenza spagnola. Quasi tutte le persone che erano entrate a Ceuta sain puspe tornadas in el Maroc, scrive il ministro dell'exterior spagnol. Els ultims dies in tenor media spagnoles prestun canta 1.000 migrants arrivats illegal main sin el territorio spagnol. Prest 60 migrantes e migrants seien mortes der l'emprova de nudar tras la mar per arrivar a Ceuta. E la FIFA dat si il plan de vender in a part das es drets commerciales ad investurs privats. Sco la Federazione Internazionale de Balapea comunica, sei a venir clair che quest plan aia procura per separazions. Ordavant e la maioritat de las associaziuns comembras s'exprimi contra il plan de la FIFA. Ella voleva, per exempel, durante els campionaris mundials vender in a part de ses drets commerciales e guadagnar con quai almain in 1 miliarda euros.
1: La meteo.
0: L'avant mezzdì duai ozzel sta schitsch, il suenter mezzdì pudessi local main dar plievgia u urizis. Las temperaturas en in zig pi basses gier, a quera dati fin a 28 graz, en la suzelva fin a 27 graz, at en l'engedina auta fin a 24 graz.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Happy birthday, cara Svizzera! Ci vediamo bel primo agosto, mi sono di una scena, un piacere. Se vuoi, è stato con noi, c'è buon'ora.
1: RTR, da nous, per vous.
2: I palli di festa, oggi ben musica svizzera qua pro RTR. Cosa ci sto essere? Il è Nina Dubois.

0: La sonda bonura del Sprims Award. Ci fu un buon cominciamento della fin di finale, le 7 di Gisa.
1: Al puls dell'Italia.
0: Hi, ich weibe das Jurevis und du die in Tanzung nos Kollegs rivats a Roma, de wenn de lünde di suna o se fin ja inviadi tras l'Italia, i fin ozun esiz in pa in cerce de les historias, an fat lur program per dir uschea. Ma oz, pels prims a uost, fein a quai in pa otter. Oz daia in program de surprise per nos trais redaktors, i clair cia quai allora dat de discutar ir saira antil spuntino, tad lenia?
2: I cia ci m'aspetta, null idea. Ja, hai, al program es para tota dia, de deser pron cum camera e gitarra, ningiun idea.
0: Hai, Stefan, tant torna, esser pront cun camera e gitarra, qual anna lura do dir, ma in mincia cas fin già ignade in buona idea de esser pronts. Sun bibonder e strais, ma ne più lunch, faremo cic musica e lura sun colliada in diretta con Roma. Per tradir l'incumbenza de dots.

0: Vlera musica svizzera pels prüms Auost ots la Stefanie Heinzmann e con ella les seti desdot.
1: Al puls dell'Italia.
0: E con quai buondì e allegra a Roma, Fabia Caduff.
2: Buongiorno, da venne da Roma. Ciao, insembel.
0: Hai, non vai fin già due di avanti. Uscì da questa sera scuenteva due, a no, da qua ci aspetta. Oggi è qua in pa otter, Fabia. Oggi vai ne nomis, insembel, vos programma in a surprise per i primi Auost, per dire uscì pronto col Baldrian, Fabia?
2: Ma io sono già un prime wonder, stas dir... du weine er nus drei sehre mo diskutat che podessi esser ed er greif de chatraura che ci podes esser nus weine che ci steine star brand con la gitarra e con tutto il material
0: quelle se lo rimodo dirsch co c'è tutto da sonne la gitarra basta e che non a fan più lunga Fabia e crei e dini ad ci ci aspetta ha aiutar bain le orelles no vem pensa in ad scoprim no vem pensa am cervo trais deset far oz al mein in sich fische pels prim so wurst i quai
2: a quel tu na già notte bain
0: stadi del Vatican più precis Bu presentem dotze di Kula Garda Papala. Hai, ci fai vedu scene in vista.
2: Oh, wow.
0: Fic rara da vole scolisse si antil micedì del Zgardisch. Scotuna quai Fabia?
2: Quetuna fic bain. Que es crai quel ciosa ce nam in cium po far.
0: Quai io scene?
2: E que es er quel ciosa ci ven scoprima di mind ci spensa vi de Roma. E... Io posso mettere avanti per un di noi, che è una nota un po' più speciale, perché c'è stato Stefan, aveva una volta quell'idea di dirti la Garda Papale, ma non ha allora fatto quell'aia. Cioè, per lui in quel giro era un ufficio interessante, ma era per me e Marco.
0: E la Tidla?
2: Mi sono un ufficio interessante.
0: Marco e Stefan la Tidla neanche mo?
2: Els la Tidla neanche mo. Io vendevo qui in terra d'Els e... Lui registrasci e la reazione se c'è può essere da dire la in radio.
0: Precisi, i veri naturalmente. Mi ho appunto fatto importanti col cito su l'ora, Fabia, appunto ciò da partire per questa avventura vera esclusiva ed è sempre vero su l'ora. Punto le 9:30, questo per te è proprio importante notare. Punto le 9:30 cioè essere pronti per l'entrata principale del Vatican per la Porta Sant'Anna. Questo nota, Fabia?
2: Hi, Porta Sant'Anna, das 9:30.
0: Das 9:30, punktuale essere là. Nun, lascia proprio essere svizzers. I forse, per far qua, in passo il programma, da wo spetta büsses, guides, od, visite, sit in scontes, appunto, con gardist, potevet ire darin cook, ille c'è dafür, quasi jurid, als ci fa plagiare, Stefan, nun, hai, i cicia, wo potevet ire ire ver, l'armeria, con le salabardes, ir qua, pront per wo, in guide, i fici important, ir a vera c'è le batterie, nun, son cergiades, non l'esse naturalmente vera, du dir, più blesco possibile, da vos, di pro la garda svizzera. Per cui appunto ce ne sono in organizzazione fic discrete non in esercizio sovente anche là le sporte veramente vera bler sarà buono c'è Fabio niente per il momento
2: hai, also, no, questo è una super io sono proprio il plan buon di sapere vera qua e mi allegro cosa ti dici questa cosa fic speciale perché c'è in Svezia proprio da volare scolisse so, e noi vai noi siamo fatta il privilegio di dire di fatto in cucina also,
0: preciso
2: e portar per voi se c'è da qui questo e è punta, talmente fic bel
0: e cosa vuoi rapportare in che forma qua mi sta completamente libero a voi trai se vuoi fare qua in trai o su letz potete proprio fare cosa vuoi simplemente eravamo qui forse per notare per i nostri auditori e i nostri auditori il prossimo termine fix qua al radio 8 lunedì in quart per dare in quart update direttamente ora dalla caserna ok?
2: Lune in quart, eser nota, super.
0: Buono, qua è del bel.
2: Da wonderci ce n'è da quintarne.
0: Fabia,
2: nun,
0: hai, ma qua è un segnale del bel. Non è mai una moina surprise.
2: Ui.
0: Hai, preciso. Questa è una forza quella per il Baldrian. In a challenge, non? Non vesse una moina pitch in a challenge. In a vasanza. I da in a sort lezia, l'esse dire. Io so studiare, aiutare le orelle. La Garda Svizzera fa questa sera dove la messa alle 6 feste per il Prims Award. In Rom er vaira privat i er là potevet essere votras della partita er quais dure fig bel ma appunto
2: oh, wow,
0: ossa vossa lezia vos dovesset crear durante il dì i film pro quella festa in poesia o in canzone Cosa volevo? Il ha detto il expert. Nun, in text inspirato delle impressioni di cui dio per presentare loro la poesia o la canzone alla festa della Garda questa sera.
2: Ok.
0: Vuole sì.
2: Got crazy in a challenge.
0: Precisi. I presentare quando naturalmente erano. Nun.
2: Mm-hmm.
0: In a poesia, in a canzone, cosa volevo? In romanzo, naturalmente. Forse con io c'è il Peter Italian. Dai, fai ciò che volevi. Bene?
2: Hai, bene, bene. Guardai, c'è una blanda in una canzone o in una poesia.
0: O cioè, poi ti passa
2: il tasto a Luna Marcus, guardare.
0: Ma voi potete trovare voce in Christ. Voi potete là in pa fai ciò che volevi. Ci facendo un bel bonder. Voi potete, appunto, scodit. Fai ciò che volevi. Ha?
2: Ma super, grazie, Fitch. Questa se vai una... C'è ci des, questa è già notte super, c'è ci fa venire con il lavoro e io credo ci viene un bel dì per tutti i treni da fare il zair.
0: Qua è mi c'è casa.
2: Qua da vola sculistas.
0: Ma il Claire Blair non è so più di dire, ma se vuole a creare più di dire, si vuole fare viadi verso il Vaticano, non vuole essere là, appunto in buongiorno spuntuali, e mi allegri mi c'è casa, in fotografie, ci sa forse rincini in uniforme, con una alabarda in mano. Domanda se non più mi c'è casa, Fabio, o?
2: Ma io crei forse sono te adesso là alle 9 e mezza e allora guardai non ci capito
0: preciso io no beh bonder ci bisogna un buon divertimento in mia casa non fate flotti
2: grazie
0: fin di un quarto più tardi le fotografie
2: grazie
0: rivenere fitch. Online rtr.ch fa flotti
2: dai a tutti
0: buon divertimento
2: grazie fitch.
0: Ciao ciao
2: grazie fitch. Ciao ensemble ciao ciao
1: RTL prende cool bus in l'Italia.
0: Hi, potete venire in una vera avventura per la nostra trais redaktur, la nostra redaktura. E era, voi potete naturalmente essere della partita, una dita, oggi durante il giorno, anche il Vaticano. D'una del c'è qua al radio, lunedì in quarta, e allora al primo update live, ma ero sliu in una pruna fotografia della nostra estate italiana. Ma era contribuzioni in video, audio e text, tutto pronto, con un clic in rtr.ch.

0: Las 7:30 is la sonda dels prüms. A Wurschti Maria Fieli pronta cu las novitats.
1: En la Surselva a ir su entremeddi in stempra procura per vents ferms e pumers cupiciats. Scola Polizia Cantunala ha confermato in vers RTR e la via principale tra Lyon e Danis stata serrata per passi in ura. In questo tempo hanno la polizia e l'uffizio per costruzione bassa allontanato il Pumers. E nel contorno della città italiana Napoli a Irsaira strembli la terra. Tenor l'Istituto responsabile aia il terratremble in una fermezza da 4,7. Sco il servizio civile italiano a comunicare, sain venc in persone venire splessades, due stadelle greve main. Erin cines chases, sain venire stoneggiades. La crisi da migrazione en l'exclava spagnola en l'Africa del Nord, Ceuta, sai a tant sco dumagnada. Quai a comunicare la regenza spagnola. Quasi tutte le 50.000 persone che erano entrate illegalmente nel territorio spagnolo sono poi tornate nel Marocco, come scrive il ministro dell'Exterior spagnolo.
0: La meteo. Hey, l'ora per la festa nazionale. Oggi finiamo di dire questa per grande parte del sud in Grigion. Per questo dobbiamo dire poi a qua il anno bleci e dar temporale. Se oggi è un po' più freschinsco, era quella da oggi maximale 28 gradi, in sottoselva fin 27 e sottoselva fin 26 gradi. E di ninja di notte basta oggi per 24 gradi.

0: Un bon dia con 77 Bombay Street.
1: Dolce Vita con RTL.
0: Quando di da volas 7-8 buon'ora nostra reis redaktur stis un otza Roma i jasts pro la garda papala. Ci fan per dire uscia in invista exclusiva i rapporten surtout nostianals da quai ci vezen doden i fan otz antil Vatican. Haid intant cessun osa inviadi tras Roma punta in direcziun Vatican daina no amuneiadi in Ureglia sin quai ci discapita ir ils ultims dies a Bologna ma ir a Genua. Uscia is Marcus Petendi per ti a l'Italia con la missione di tradurre e cantare musica romancia in Italia. Hai, è la mia successo. Mi olma da Mathieu, daia ossa er per Taglian. A Genova, a Marcus, con sostegno in possessor di una bottiglia di musica, scritto il text per Taglian e a Bologna al l'ora città al musicist di Via Marcello, ci allora er cantà con lui. Qui è ossa mia anima. Cantà live su una piazza a Bologna.

0: Marcus Petendi insieme con Marcello live da Bologna con la versione italiana da Miolma da Matteo. Hai del resto se vuoi domandare a forza ci c'è Matteo pensa allora da questa versione italiana. Hai tot content e i superbi alla ne per fin già dodì ne hai visto su Instagram il scrive là appunto tot content i superbi da quella versione appare er plagiar. Hai depuis delle sfide c'è Marcus Petendi a new per realizzare la canzone. Tutto il processo in forma di video ammucciatevi con un clic su rtr.ch. Hai, e al profilo di RTR ha deciso di fare viadi pel sud. Oggi sonda, oggi il di del profilo qua pro RTR hanno fatto visite a romanches e romanches che vivono in Italia. E un di essi è Luis Bischoff, oriun della Wien ossa da casa a Venezia. Ma co è qua da star in una città plein turisti e turistes?
1: Il turismo io non ha una grande rolla nel mince di. Con cui tu hai ferm la possibilità di fare un programma e clare a certe vie, i lus, i orari. In giro tu non hai quel combatto, quell'incontro, hai forse stress, ma è l'incontro con il turista, anche il mincedino, appunto, non è che sei presente.
0: Dopo di Luis Bischoff si è vita il mince di Venezia sco architect ma sco bab de duzo fans do divet ottant il profil sco d'une de volles novitats de les nov qua al radio o lure fingia osa online sun rtr.ch
2: al puls dell'Italia.

0: Il concert s'ingiavisch. Mincha dumengia, tranter las indesch e las dodesch. Vus podais far il nos programm de musica e salidar.
1: Charles, salut.
2: A vus tuts de mia famiglia.
1: Ein il nos concert sen giavisch.
0: Trametai una carta postala u scrivai il vos giavisch con il formular sin rtl.ch. Il concert sin giavisch der RTL.
3: Presentata fleurop.ch. Vos salits florals en la tascina.

passa in ura. In quest temp han la polizia e l'uffici per construcziun bassa allontanà ils pumers per part era con la gita helicopters. Era a Rujain ed a Brail sain singulas plantas cupiciadas ch'ins aia stui allontanar. Persunas na sain bec venidas blessadas. Per via delas malauras han erpliras vischnancas en la surselva gi interruptions della forza elettrica. Scola Repower a comunicà sain ier il tarzo entermezdi las vischnancas da Vella e Vignoin e parts da Morissen e Degen stats in ura senza forza elettrica. Era a Sevgiain e

0: strisch ha da interruptions da 3/4 dura. A Trun en 200 clients stat per bun 2 ures senza forza elettrica. E nus gian all'exterior. En il contorn della città italiana Napoli a Irsaira strembli la terra. Tenor l'Institut responsabel aia il terratrembel gi in fermezza da 4,7. Sco il servec civil italian a comunicà, sein venc in persones venides blessades, duas de delles greva main. Er in cines chases sein venides tonegiades, plin avant sein las coliaziuns da tren a Napoli temporar main stares interruttes. L'epicenter è sta in els Chams Flegreix, in areal con gronda attività vulcanica da tiersta la cittat. Già da pi in temp dati là ad ina puspetera trembels. En la Francia è sa derasà in incendi da Wout trantr Marseille e Cannes. Var 2.500 persone sain venides evacuades, passa 700 pompiers sain en acziun. En la regione intorno alla città gronda Bordeaux per Swenter davanti alla situazione mince di meira. Presto 200.000 persone che in venire evacuate hanno pus pepudi tornare a casa. Varvencia 4.000 persone hanno anche da speciars in quel spas. L'incendio grond na sei anche pecht il tutto sotto controllo, ma la situazione sei stabile, ai num delle autorità franzose. Er l'incendi grond a tiersa la capitala spagnola Madrid sae entant per gronda part sud controlla. La crisa da migrazion en l'exclava spagnola en l'Africa del Nord, Ceuta, sae tant scadumagnada, quai a comunicia la regenza spagnola. Quasi tutte le persone che erano entrate a Ceuta saen puspe tornadas en el Maroc, scrive il ministro del exterior spagnol. Ils ultims dies in den Nordmedia spagnole sprecht schon kante mille Migrants arrivats illegal main sind il territori spagnol. Prescht 60 Migrantes e Migrants seien mortes der l'emprova da nudar tras la mar per arrivar a Ceuta. E la FIFA dat si il plan da vender in aparte ses drechts commerciales ad investurs privats. Sco la Federazion Internazionale da Balapea comunicà, sai veni clear che quest plan aia procurà per separaziuns. Ordavant e la maioritat delle associazions comembres exprimi contro il plan della FIFA. Ella voleva per esempio durante il campionaris mondiales vender in aparte ses drechts commerciales e guadagnar con quai almain in 1 miliarda euros.
1: La meteo.
0: Lavant mit di duai otre star schitsch, il suo enter mit di pudessi local mein dar pliavgia u urizis. Las temperatures in zig bi basse skier, a quera dati fin a venc 8 grads, in la sud selva fin a venc 7 grads, ad en l'engiadina auta fin a venc 4 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: I quant fit esce duo per la festa de questa sera? Ei, non meint tempo per trenar vaivet a mo per cittuna lo rusce bainsco pro il cor viril da muste. I quant pronz ce nos pompier sun, si dovres es oz, osa ci desu se suit do dina sco pro sa mes un la dina scena in bel primsa uost i bundi.
1: RTR, tala da mau? Alla Saira.

0: Swiss Lady qua pro RTR als pels Brüms a Wurstles Odi Undisch. Esa sonde Bunura, ma ist es naja a finja vissa erschi desa movaira bot qua ila las binderes i penden. La Schweizer fa als Brüms a Wurst feste d'anniversari, ma als feina qua per gronda part no sa weine senza füs i raketes. Weil wird er let o dudi in gronda spaz del Grigion, weil er nempe in Schkumont da far fö, di simpla manch massa süd. In Engiadina nan es la situaziun usche akuta, id in certs comuns es poia usche erfar fö, per tor un exempel a Val Sotz es poia far sur 2500 meter sur mar fös dels prüms a wurst quista saira. Ma apunta, nianca usche simpel da tnair la sur vista in gio ci es po far ce, pro tot las differenzas antar comuns i regiuns, i per quai cuseglia al presidente dels pompiers del Grigion, buol fermon planta, de vera sulles informaziuns sulles pagines d'internet.
1: E qua è esalto che ci sto d'una nel fatto in postut che ci desitina e là è importante che c'è il pöbel delle informazioni sulle pagine ufficiali co al melder in quelle del comune per toc e là è sulle informazioni che ci sta a fare c'è in ora.
0: De principi creia il procello liot es attente er per vi dels portrets dels incendis de Gocisa vis l'ultim temp es sensibilizada per esempio della Francia o della Spagna saia vis let i dodi hai Josef fa el al seguent appel.
1: Ma io dai al bel di des in una bella festa io dai la festa simplement senza fe e qua vaina fatta mo più qua funziona questo ne si svezza al cede dall'armata al cende sdotte minci case svelt per te c'è be solette con l'oder da erte con lo scuo non si arriva da studer in fe in questa sutina.
0: Els pompiers in Grigion sien prons i sun sco adüne sun piqué i ozels primse wurst forse amo impa de pü attenz dijel.

try. RTR. Con musica svizzera.

0: Las liricas analas per la sonda bunura e dis vanci passa las otti. Vandu di giusto avanti in grondas parts del grigiun vaglien scomonda far fö e dis simplemente massa süt. Ma istessa livna savair de romances e romances che sono ura lur plans per questa sera pels prims a wurst. Covim fat feste quest'on? Scha, insomma.
1: Ja, la fiesta prima di due, ma per me è una grande montata. Ja, abbiamo mai festival grande, una festa possibilità di venire insieme con la famiglia, per poi abbiamo più piace.
2: Qui entriamo nella fiesta della Svizzera. Per me è semplicemente, io potrei mai vedere la storia della Svizzera. I patrioti sono ebo proprio ad una. Aber ja gut los schon die Wanders mehr schier lo esi forse längere Zeit im Dach und so ein wie wir gehen quella Tiara Montagnarda che è scivialla
3: ma in di ci so libera ci fa una bella festa ci sto bel Pacific ad una fitch flat
4: forse schon un anniversario ma anniversaris hai sum per me non è che qualcosa ci des enorm speziell.
5: Oh, in sein fitch grand, das hat gefitch bell, bitte ja du zu wenn in Zembel. Es hat ge schon ein cool dort la Finanza viva quel di e das hat ge schon ein important per nus scho Schweizers.
6: Ma es schon in di important, mi per ge schon important ci feste gesher in paese, ci se bitte, ci so gent. Es pensa forse un po' in avose, un po' in avant, ci di sto capito. C'è essenz coi non c'è essenz e forse era un po' che ci porta l'avvenire, che c'è essenz in un momento ci può senza altro un po' stupgir su di chi co.
7: E in questa salda a stupgir è perché ci che il voder che la Svizzera, also che le nascei da van blei roms e vi van da coltivar che il da dar a dach ad aver celebrare so che il qui un prem da vostra di crei è proprio stupgir e campagna del vaser campagna ci vo a nous in Svizzera. E va sempre il positivo a becci i negativi i dettagli si funzionano un becci ad ogni comparare il conto che ci marcia se non ti rimonti
2: also io sono ebbe cresciuta Sisi Lax è un festival mega facile in primo dost con tende con cultil intorno il lac lui il feuc e qui vai a mantenere.
4: Ma per me, per dire la verità, il primo agosto mi sono detto come in Cioterer, per dire la verità non sei veramente ci faccio preciso, può esserci a venire a vera un fede il primo agosto, forse no, lo guardi allora tutto spontaneo.
3: E ven con la famiglia sono una ciamanna e qui fanno proprio Mincian a grillare il Pacific.
6: Proprio c'è un'idea, questo è il tipo di gira, c'è vedere con la famiglia ci fanno.
0: Appunto, con grillare e far fuoco e se questa sera da fare attenzione ed è massa sud e il privil di incendi sfidge grond per cui avanzco planizzare far svelt il clic sulle pagine ufficiali. E per quasi quelle ci sono in cerca delle alternative, da dint forza. E questo andai in emissione speciale da tutte le unità della SRG SSR per il Prims Award. Questo è col motto Made in Switzerland. Ossia, la nostra moderatura Corinna Schmidt fa la visita tante rotte a Sedrun Solar, al primo parco alpino solare dell'Europa. Al BAP per dire ossia da quell'indirizzo è Marcus Palì e ci fa per cui è grande attenzione internazionale.
8: Quella macchina ha fatto la ronda in tutta Europa, non so in tutto il mondo, stocca in Spagna che ha interesse di quella macchina. Yeah.
0: Questa sera su SRF 1, l'emissione speciale per il Dì della Festa Nazionale e con le storie romanze. Ci stai raggiungendo sul programma, oggi vi è una bella festa dal primo agosto.

0: Ina bella sonda dals prims wust, o sisa statles ottimezza i la Maria Fieldis pronta cu las novitats.
1: En la Surselva a ier su entremeddi in stempera procura per vents ferms e pumers cu picciats. Scola Polizia Cantunala ha confermato in vers RTR e la via principale tra Lyon e Danis stata serrata per passi in ura. In questo tempo, hanno la polizia e l'uffizio per costruzione bassa allontanato il Spumers. E nel contorno della città italiana Napoli ha ieri sera stremblì la terra. Tenor l'Istituto responsabile, ha il terratremblì in fermezza da 4,7. Sco il servizio civile italiano ha comunicato che sono 21 persone venire splessate, due stelle greve main. Erin in casa sono venire toneggiate. La FIFA dà il plan da vendere in parte da ses drecci commerciali ad investors privati. Sco la Federazione Internazionale da Balapé ha comunicato che è venuto chiaro che questo plan ha procurato per separazioni. Ordavant e la maggiorità delle associazioni con membri si esprimì contro il plan della FIFA.
0: La meteo. Allora, l'ora per la festa nazionale oggi fin mezzì resta per grande parte del sud in regione, pur verso il mese di poi qua e là in Irblic, ier dar temporalzi. Ed è un po' più frascin, oggi sco ier a cuore dai fin 28 gradi in sottselva fin 27 la surselva, oggi 26 gradi maximal manch id in inge di nota fin 24 gradi.
2: LTL, unic e simpatic.
0: Buongiorno.

0: Ciulex consiglia single actuale vuole se problem dai del rest in una versione live del opener lunezza c'è te vazione Play RTR.
1: C'è taille la scena.

0: In bundi gevüja als prüms a wost qua pro RTR. Nien pro l sport, al Grischun Vital Albina era giusto un dubbel motiv de far festa. Al mountainbiker riunt de Tersnaus a per una ja de festivas es 28 anniversari. Happy birthday er de no, ma al più bel regal es al giusto faz vessi, qua col titel de champion d'Europa, cu l'equipa svizzera e la stafetta mix del campionati d'Europa de mountain bike sul Monte Ceneri il Tessin al Sextet de Svizzer ha guadagnato sovran la medaglia d'or qua avant l'Italia e al Danimarca.
1: Gioia naturalmente in Valencia Schengetz, sin atleti senza giesce che ha guadagnato il campionato europeo e la disciplina del team relay, questo che fa c'è un modo due sgadon vede il campionato mondiale ed europeo e quello che aveva stato essere parte di quel team. Deve stare io scoprire da voi, perché forse il più semplice in questa giesce, perché ellos hanno già fatto una minuta bien sin Chels che aveva semplicemente fatto mia ronda senza vedere effetti, né cordani, shock se c'è. Deve essere da se vedere di neanche a quel titolo, con il team svizzer insieme, e oltre a naturalmente fece la corsa la domenica.
0: Di Vital Albin, ieri parte dell'equipa svizzera in quella corsa di stafetta ha fatto molto notare. Grigiuna, Anina Hutter de Trimis, gratulazione naturalmente era della. Alla di domani domenica aspetta l'ora la corsa royale, la corsa de cross country a questi campionati europei de mountain bike il Tessin in Notnianclair als Pols. In 9 minutes is a listener.

Tuna botch con invit il titel dell'attuale de Rihanna Caffè Crème. Ma lì grosso giusto su un mes, la dina scena mis nom. E tu allora der c'è da volas novitats delles dish. Ma al prim demo quelles delles nov, in precise 30 minuti, es qua i da volur al profil de RTR, ci ha fat visitas a romances e romans ci viven ossa in Italia. Un de des es der Luis Bischoff, oriunt de la Vin, ossa de casa a Venezia. Ci vigi in avambler plagiar con nos program i jent fin più tardi.

0: Las novitats der RTR.
1: Per il dì della festa nazionale in otz planisats plets de cusseieres e cusseiers federals in l'entira Svizzera. Ad in l'Italia ai da intera trembel de tiersa la città gronda Napoli. Ieles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Il dì della festa nazionale veng oz per gronda parte da Virliu senza fius artificials. Per via della Sicilia e del privil d'incendi sta Wout, han praticamente tutti i cantuns comandà il fius artificials. In cinque cantuns lubeschen eccezioni per occurrenze ufficiali, uscisco per esempio il cantun Berna, nu a che duai dar dus fius artificials in il lai da tun. Sperquai tengen els comembers e las comembras del Cussel federal ozzen tutti di splits in l'antira Svizzera. En el Grischun veng Martin Pfister a tegnar in plet a Guarda, Albert Rösti a San Moretzen ed a Müstair. En la città da Basilea an las festivitats per il prim da Wust Giagiliu ir Saira. Pliras 10.000 persunas an fac parte las festivitats al Rhein. Quai, malgrat che il fio artificial tradizional e venistri c'ha. Per via della Sicilia, valen in omadus centuns Basilea, tapi nemna in scumond absolut da far fiu. Usce io ha il programma de festa di liusco usita con musica e stanz per lung de las duas rivas del Rhein. Tenor la polizia naia dana jeans grons in caps durant la festa. E nus gina l'exterior. In il contorn della città italiana Napoli a Irsaira strembli la terra. Tenor l'Institut responsabile aia il terratrembel gi in fermezza da 4,7. Scol servetz civil italian a comunicà sa in vench in persunas

0: niras blessadas, duas dad ellas greva main. Eren chinas chasas sein venidas tonegiadas, plin avant sein las coliaziuns da tren a Napoli temporar main staras interruttas. L'epicenter è sta in es chams flegreix, in a real con gronda activitat vulcanica da tiers a la citat. E la FIFA dat si il plan de vendere in a part da ses drecs commercials ad investurs privats. Scola Federazione Internazionale da Balapé a comunicà, sai venir clear che quest plan aia procurà per separazions. Ordavant e la maioritat de las associazions comembre s'exprimi contr il plan de la FIFA. Ella voleva per exempel durant els campionaris mondials vendere in a part da ses drecs commercials e guadagnar con quai almain in a miliarda euros.
1: La meteo.
0: L'avant metti duai ozere sta schitsch, il suenter metti pudessi local main dar plievgia u urizis. Las temperatures en incipi basses gier, a quera dati fin a venc 8 grads, en la sudselva fin a venc 7 grads, at en l'engiadina auta fin a venc 4 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR Il profilo.
3: Estate italiana, sci ai nom questa estate per RTR. Vuol dire, non mai per i prossimi profili e l'Italia, rispettivamente portante che l'Italia è il crescione tra voi a casa. Pi abbia sole, forse in tegamore, a speranza e in anni abbia l'altra storia di tutti quelli romanzi che io visite usa le prossime giorni a canto di Flavio Cao Lurniev da casa. Ad oggi faccio affermativa e non del spli in conoscenza illustri, romantici forse e magari controversi mercati dall'Italia. E sono oggi a Venezia per Luis Bischoff. Io dici naga. Buongiorno, buongiorno Luis.
4: Ciao, ciao. Flotta di squia.
3: Hai, quel super che quel funzionisce, nel timing vesbo si essere più perfetto.
4: Ok, super.
3: Io dico il timing per qualche vus ritornais gest della Svizzera, a lui veniamo già a splontel vid la porta. Questa è un po' la vostra realtà. Also, vus vivisco a Venezia, da Picciunons, con vostra famiglia, a Barescione von senza famiglia, a circolare via a Danau. Che meine vuse dine puspai in Svizzera?
4: Ma in Svizzera meine dine der c'è al Blerver, ma c'è la lavur. La lavur, ma schon il contact con amis, con amias e la famiglia. Ma schon il motiv principale sarà ma schon la lavur.
3: Lavur è ben cavazzin, non si vediamo quale intervista a Venezia in via studio. Vos esses de profession architect intern, a scotal appunto l'uvraisus e dentro quelle due destinazioni. So vais forse grad di c'hai amenau vos in Svizzera, quasi un punto fix creu l'agenda, schon de pi differenzons.
4: Precis, es un stato se giusto usefnes a Basilea per l'Art Basel, also per la mostra da arte a Basilea. I lavur da spö in Perons con es ensemble, also fetch diverses robes la e fetch es un la vida far installations per da dorwart vuol dir una via tanter las halles da exponer e fetch però da deinwart vuol dir fetch un restaurant per l'Art Basel fena fatta avanti in Perons al shop per l'Art Basel in Lüde magazine ci di misure magazines. Io scia heis quai una collaborazione da spin per uns precis. C'è venia d'un der c'è in giun a Basilea.
3: Quale vala aur schins lavurisch go independent architect d'interior schins a schai contact a de Lidioms. So da quella lavur c'incienza se dire. M'renzo un tec privat, also a Luisa je Bab da duse fons, a dozen de maun a du nom icun els el nido. Vus vez duse fons?
4: Präzise, noch ein Tausend Fans. Un Grand Camille ist 4,5 Meter. Ich war la Schola Materna qua a Venezia. Il Pitschna Alberta ist 1,5 Meter. Also, wenn du also beim Bau in August, e la va qua al nido precis.
3: Ako ai quai scoba psinzaio zakau en quale rola da pendula dentro Svizzera a Venezia, lo han zang duze fonze chipins, eins kau wins kau magari è e la strecches.
4: Ma claire, das sono una periodo intensiva con duze fonze, col di mince di con essere lavorare con l'agio in bureau, con viaggiare via in an, con aver accesa a vom de lavur, noi massa bler lavur, aver la relazione funziona, e creccia qua van tras blers genitors con ufans juvens, precisi des in certa un certo sbalanciato al mincedì, preciso.
3: Luis, io vai con me e mia valigia tra le domande che ho più o meno cento a tutti. Quello che vi siete, la prima domanda naturalmente qualche interesse è al più fatto, come è quella di quella secentata in quel luogo è l'Italia? La seconda domanda è come è proprio di vivere a Venezia, forse lo culto non si dovesse forse oggi al studio, a chi si vede già da qua, qual è casa un po' vostra Venezia. La terza parte è scelta, in la terza parte con tre domande, prende finito l'intera visita. Per cui in Cevinzi non è forse proprio venuto lanciata. Luis Bischoff, oriundo da Lavin, oggi 43 anni. Come è stato venuto da Lavin, e l'Engiadina Bassa, e il mercato della Laguna per la città dei Els?
4: Ma, also, per ci che sono qui, sono qui veramente per vita, per vita pertinaria, also per vita l'amore, veramente.
3: Amore?
4: Preciso, fitch cliché, also, e mia pertinaria Laura ha fatto qui, avanti, non so, forse 10 anni, un Erasmus qua alla scuola d'arte della UAF da Venezia e ella ha cominciato a collaborare insieme con un artista da Weider e uscita e se la scuola sta appicciata in questa città e la studia a Barcellona design e appunto ha fatto qua l'Erasmus e dire sta appicciata e loro va in una nuova impresa conoscere in Svizzera creia, in Svizzera e io ho cominciato un po', allora aveva un certo tempo, aveva un po' viaggi tanto a Basilea, esteva a Basilea in quel tempo, tanto a Basel e in Venezia. E quasi io sono avanti finché l'ora in speranza e tu tenevi a decidere se vieni tu o vieni e aveva scuola voglia di avere forse un mio mente da Basilea, di finire un certo tempo là. E dire a verte e rende cocco una nuova avventura o sea
3: c'è nascono storie c'è nascono destinazioni che si aveva forse scopo a pianc il radar provenivano vos al buap della vin io suppongo l'architetto d'interno era quella professione che si aveva forse scoperto in testa.
4: No, per noi. Also, è una. È grazie a quasi rio, c'è un passo per passo. Also, è una, io ho fatto la scuola, ho fatto il Gersonati da Falegnam a Samaden, 4 anni. E l'ora. Ci ne hai fatto l'ora, questo è già l'inizio. Allora sono in forza a viaggiare un po' e devo, allora ter classe veramente, e devo cominciare a fare la matura ora qua era. Era ora di un caso veramente, di un'amica mai, ci sono insieme a viaggiare, ci leva a fare questa matura e non sapeva veramente come tornarci ci si fa. Io sono arrivato a Cuera a fare la matura di Manchester. E dunque devo lavorare un tempo e devo cominciare a studiare a Basilea, architettura interna e scenografia. Io sono qua a dato un po', cominciare a lavorare un tempo a Basel, in un bureau di design. In Giocia era cominciare la collaborazione con l'Art Basel, con il bureau. e tot in agno il desiderio de lavorare per sai. Questo noi loro tot in agno di più la voglia, il bisogno di lavorare su un agent corso, su un agent progetto. E hey, si fa passo per passo tras la vita.
3: Che vuol quei dire da Luis, che è il, nisce vuoja la voglia, la veglia, al diavis de l'ovra su se sez. Essa svusen si chi, che è ter indipendent, che vuol fa si a roba sco el vuol, forse busci prompt per fa compromiss. E quai è xenza nos indels motivs, che lo manau, po quai che essa mettere von essa indipendente, vuol via la pi sempla.
4: Hai absolut, e crea c'è questo schon un, un dels punkts, ci forza, hai ci a forza il manan anqui, da voler lavorar vida quella roba c'è na, hai c'è na il desideri, c'è na l'impressione a queste cose interessanti per mai, i forza ir lasciar loro in avò roba, in già ci dire più sura e più per mai per anche mince di forza più lungrosa, io c'è svai un po' cerciar non ci smaina con l'ola verde ir tras la vita in all'impressione uscea claro, di essere intensiv ir cerciant lavor ir osa con famiglia e squasa qua c'ha muda un po' dis lavor bler più pac osa vid il progetto actuals e dis sair notter qua ci di essere bel con l'ufanzi con la relazione. Erano altri temi che sono più dominanti in questa vita. Questo crea in quella cerchia ci va in avanti, crea quella speranza che la mai non raffida.
3: Questo è quel essere selettivo, essere verdaivel, essere autentico in versa sezza, o se vai su stessa la situazione, questa è una fascina su letto, forse un po' più conseguente. Osa dai aber osa kau naturalmente aung dus afons in a dona config wenn lu osa e al aspect existenzial finanzial wie dir kinse ka fors magari halt pi prompt de fa compromiss
4: nein ma war ein klar questo er l'aspect finanzial is un grand tema pro no questa dünne neuen klar quest intensiv i des appunto un grand tema i di stessa l'impression oder insembel con mia partinaria improvano da vivere in mod simpel de ne dovraro se bler e quasi un po' nos la clave c'è nova in città o l'impression c'è questa la clave da dovrar pac da partir alza se noi ai nostri per esempio in vacanza oder in gir improvano da partire roba, da dire per una casa, per la paia per essere un pronome, da in un'auto, e si prova da hai da dovrà scoprire più poca roba, e da dire un po' contro questo consumo, da essere dappertutto, da volare tutto, da e qua è l'impressione, ossia qui a Venezia, è ben qua incontro, no? Da vivere qua, per cui non so forse questo in Svizzera fisco è possibile, ma questo è sempre la clave di noi da dovrar pac e da erguadegnar pac e clare questo grazie a una godogna scebler in confronto con ma questo era ci non mi interessa era un scebler per dire la verità.
3: Cosa con te clare a voi vai a un tir tempo di voi genitori e il ciao kein je omjedus je e artists ja war ja mai so ma mai statt a la vin aber war viu quel film ka RT Radio fac con els Florin Bischoff a Madeleine Lis al fac kin sa ju sets de ni tours ken i qua la via ni ka van qua la via e supon je quai lev diesch ni forse en graviesch ihr sai wo che quai questa provus ni an els pi probabel schon wie viu avon quai vos
4: claire e craiche quai zura che quai za chief antil ufanz chief quai consai absolut hai
3: Come fait an el sostenu ni es vous si independent e vous vas dit in prim vas ihr fat falenjam also tot classic e quei è stato più probabile in process che in sa forse scogliuven dit na io fet us an sicher concret e quei us bustau influenzau de dixina war
4: na überhaupt nü ja mei kreche quest forse der schon eine reaktion sün sulla vita c'è san also sco c'è un cresci sü perché c'è cresci sü also co prima der fich nostra scuola e wat no der sco na mo sen avant per sco per hab stib jar ci venia sa stib jar o überhaupt der loro tatnia der contain da vai in gersonati per far altro scena der na c'è falegnam der osa mes manster da sömmi usher i di stes also per nina war ich gerade der forza schon in da dire schon wie klassiker der schon in reaktion sün crescer sün in gedin scofil da d'un artist e da d'un un keramista ci fan da giardinier usher ich gerade der schon in reaktion sün quai I wieso sin a war is natural im Blender in man steer schkofalegnam is quei minche di la mia base da top mis lavur veramente perché c'è quei da mai una fiducia in savair c'è do veramente minche di
3: quei io mi tralcia an song was seht il dialogo con vostra clientela. Naturalmente, con falegnam, se vai su nisus forse dagli aspetti pratici, allora vai su con architetto interno, scenografo, forse lui ha un know-how da design, also in se sette in una ideale combinazione.
4: Hai visto, also in der Scheplanisano, der ja tot, ma idee scrive schon quest preciso, quest dos monstri vengono in sembel. I tos dus is es chartes cherche l'aurora sco le mainz or da minche man ster ci also qua va forza bler su schea also sco man ster da fregnam sco tal non mi interessa se ferm ma i desi stes componentes ci son super interessantes e mo dünne fet certes lavurs u schea ci e a mai piace da far tot in sembel also sco dit sco stüb jar sco ma davo erfar also quasi c'è una componente c'è efficient vermanch i c'è piglior e sono lo sco un po' un rosine picker c'è vendur i piglior ques quelle rosine sti in plage no do c'è tu fai sco in a c'è efficient.
3: Also quando ne scosci usessas am flau al mix ideal.
4: Se qua tu non sei massa romantic forza, o se romantic non è tot. Ma
3: e vengono insieme il biabun, also biac con stat. Forse per sogni, forse anche c'è un portrait concret. Vede che lavoro è es actual?
4: Also actual lavoro è, es sono vite di differenti studi, es sono via Joramosch in una studia per fare una biblioteca, anche in tabla. Loro sono a Venezia, qui sono vita stipgiar per una piccola firma da ci fanno questi fan Blair films i roba da audio per diversi museum a Venezia. Io faccio scoprire una maisa, c'è con un mischpult. Preciso che sono da spentempo andare via. Loro qua davanti sono fatto una studia per una casa di Nierta Cuera. Per far sì che un piccolo pavio antininiert e loro ci facciamo alla Wien sono da Spemperanz vita e Fabrizio Quantillier da mes genitori in una casa di lavoro in gioccia ides in gioccia sco stupgiare in avanti all'ier da mes genitori scoccia qua e potesse avere un avvenir. I là faccio veramente preciso qui c'è l'idea di fare la planizzazione ma è fare e faccio questo E questo era un lungo processo, che ha cominciato avanti da Venezia, a fare il fondamento col Bacher, fino a ossa questa stava, questo da essere allora uscendo avanti, si può dare io qua e preciso, di essere allora pronto, bot.
3: E ho udito del progetto, sono tutti anche relativamente biars, il Grigion, Ramos, Lavin, Quera, a tutti con Venezia, l'Italia, a forse influenzato, o è forse quella moda, maniera che voi già da i traslaveta, quei udinze forse è anche con i o, e le gassine del canal da Venezia, denton avanca i a fa quella reportage, da klein forse in musica, sai bo, c'è musica, hai il momento grad attuale, Luis?
4: Ma per il momento è tanto veramente fatto musica diversa. Per il momento tanto Kay Tempest è una nocturna dall'Inghilterra. C'è tanto veramente con lavorare, con essere qui.
1: Your own brigade and self-esteem. Say it like you really mean to mean it. Build your life around a secret. Build your secrets into waiting games.

0: Io di un permesso che nous mondien è las gassinas, las streias dels canals da Venezia, che è il profil de viadi e l'Italia, sin visita tra Luis Bischoff a Venezia. Vai più o meno au carte blanche a Luis, che il sa manà mai in su Venezia. A Luis, se centai es nous tutti noi altri. In l'anno che la cante autos, che sono in ega fech, non tipic per Venezia. Lo audins de vostir argintec, sa buscio quei la dretta expression celeps, di grillen, che sei svus per te din?
1: Las, non è come sa, las...
0: Cicadas?
1: Cicadas, no.
0: Bu cicadas.
1: Las, non è sa, non è di mente.
0: Egal.
1: Egal, fai.
0: Nu essenus.
1: Ah, noi siamo in Lido. A Lido è un'isola posizionata un po' davanti Venezia. Ed è in Lio, in Gioccia, in Svezia, via Venezia, veramente. In Svezia, via qui, via Sant'Andrea, via Certosa, via Sant'Elena. Ed è in Lio, in Gioccia, ci è un po' in Aierin. Qui è... In città è veramente tutta una grande parte della giotta venire da Venezia, venire a stare nel Lido. I mudi scocciasi, ma sono giotti un po' più benestanti. Mi desidero l'uomo non dare veramente qui da voi. Alzo qui da voi è il mare verde e la spiaggia, preciso.
0: Allora, se ci vuole fuggire un po' dalla calire, a cui è il momento che viene a caos in quell'insula, peninsula, che sempre mai in te scuola, in te vacanza spari a me.
1: Ah, forza. Per me è tir, non è così tipico, c'è sono qui ossa, per se c'è sono qua veramente piuttosto d'inverno, da primavera e d'autunno. Per se c'è là il Lido, allora vedo, la spiaggia lunga per ir a fare la spasseada, e in città viene allora fiche. È esercizio intensivo, per cui ci desciotti, i blera gli otti. E qua non è veramente qua c'è certo giusto, ma è dire scusa, oggi spontaneo, non pensare, sai, se potessi niente qui a fare una spasseata.
0: Per rompere quel cliché, se aveva la mezza volta, noi due X se noi siamo in una gondola tras in canale da Venezia. Noi mai non siamo a Pai, non siamo niente con il vaporetto, quei 20 minuti ne venda Venezia. Io ho una buona idea, non ci sono mai una paia. Che hai il plan? Luis?
1: Ma preciso, noi non siamo qua un po' davanti la via. E hai qua davanti, loro sono in traghetto. Non ci sono mai una volta a Venezia.
0: Appunto, Venezia è, insomma, abbiamo il mercato veglio, la città veglia, ma in Venezia sono tutte quelle masse insole o d'intorno. Qua lì dove io per me uso il radar, Biars va a Murano, per vedere il Weider. Questo è il classico del turista. Allora, Luis, come hai si da vivere in un mercato con 50.000 abitanti, vai lì giù, e c'è un proprio crass di nausch, sai da 80.000 turisti al dì. Cos'è qua?
1: E non sa, quando non sai dire che è bene, e dis als turista, io non c'è una grande rolla, nel mince di. Con qua c'è tu, hai fermo la possibilità di farti esagere un programma, e clare a certe vie, i lös, i orari, in giù c'è tu, non hai quel combatto, quel... Quell'inscontro, forse è stress, ma è l'inscontro con il turista, se il mincedino non è qua, appunto non è così presente.
0: Allora, voi vivete tip-top, malgrado quella massa di turisti, tutti noi, vivete il mercato veglio, qualche epospa è fatto speciale, per qualche fatto è che Biars, Talians, sono gli ampli prestati a vivere il mercato veglio di Venezia.
1: Ah, claro, questo era un gran problema politico, ci des cites massa pacas abitaziuns paiablas ante la città veglia de Venezia. E uscea es alter l'air più lucrativ per gli otti, per proprietari da chases da far a dar affitto. Da dare affitto qua in cun ci vien per vacanza, se crea c'è quasi un problema. Ci non esbe a Venezia, ci deser notterlös, alzo questo un. Eri notter città europeana. Da fatti in Engiadina.
0: Ah, in sto neanche ancora in me dice, ma co hai se lo gertetiao a vus da sognina abitazione a Venezia?
1: Ma va in quasi un pa con una certa fortuna, forza, e con una certa essere con Pasqua c'è una ditta avanti, con Elza Verz tra il monte, con sperare e dire cerciare, e il mio partinare era qui appunto a Stubgia, qua, e dire qua fin già per onza avanti, che c'è son arrivà, vuol dire, sai imparare a conoscere gli otti, comincia a quintare intorno, alza un pasco e crei a Turice, a Basilea, ci fer il marciato da abitazioni, da zer gref, da ci fer belle abitazioni paiabili. Alza qua funziona ter simil, come in un'altra leer.
0: Forse hanno perdito il plaid per i vostri partenari, la laurea di Vasecchia Vona, non so se è il motivo da cui vi siete a Venezia. Ella da Cesura svenida che ha tras quei brat da studenti, quel programma da Erasmus, sco studenta da design. C'hai lavoro ella oggi?
1: Ma ella è svida da Fabrice Arsù, una piattaforma da comunicazione, una piattaforma da brat tras la Svizzera e Venezia, veramente. E questo è in un palazzo Trevisanna, qua non, questa è la proprietà della Federazione Svizzera, ci deve mandare da Lönchnan da Pro Helvetia. Questa è un retato un po', e ossa da esco questa nuova forma, piattaforma, c'è le svi del Fabrice Arsù.
0: Also, tu non è spannend? Osa se vigilanti za kao adim bastimen, abis abu že koja nije za bastimen, ne za koja?
1: Precis, koja šte nos la traghetto, al staljanzi je un ferry boat, dal la kolecijun dal Lido kun tronchetto.
0: Gut, a nus što je da gas, po koja ka...
1: Ma rivajn, no rivajn čo.
0: Uz rivajn, gut. Ok, osa vidim kao autos, a nus manu za esin kuela fera, aber Luis, agua è già schon l'elemento centrale della città, della laguna. C'è relazione, vai a insomma con l'agua e con le montagne?
1: Ma veramente, Claire, l'agua è già un elemento centrale qui, tu sei duna sull'agua e è però da lunge da vento, come tu dici. E forse qua era il... Alci ci tira, ci desi con le mani diverse, e va a dire, oltre a dire svessa intorno alla sezione qui, a
0: Cesumbrino. Cos'è, sono tutto sull'ezzica, o sbias prendono che la barca mo privi con gli auto.
1: Preciso.
0: C'è svan col vaporetto,
1: eh? Dis, ma sono qua ci plagio, o da dire, tu te ne hai in una barcina, i va strassalz. Als Channel sieht es vermutlich als viceversa, da qua c'è tu es cresci su.
0: Al mariner che mai non va.
1: Preciz. Is es imprende l'orer con far, con ir. Senza er savair, senza de savair quist autodidactic, ci es imprende con far, cioè.
0: Ma va la famiglia Luis, Laura, adults che kindles magari con barco o
1: sì, no dividain, also no van insieme con nostri vagins. Va una barca, ci se va schon ora. Hai quas bel. A tor la barca di ora. Ides da una certa libertà e des hat un pasco tor l'auto di ora. Also oder tu hast la possibilità di dire in pange ci vos.
0: Cosa c'è in mezzo a quel setting che ho, vostra realtà a Venezia, con appunto acqua, lagune, vaporetti, barcine, Cori agescen vos affons qui eine lengiadina?
1: Eine sana, che queis... Questa è una buona domanda. E creccia... La piccina non dice molto bler, ma il grande, quel iodo, avrà mai un questo contrasto. Questo contrasto deve essere tutto in un altro mondo. Un mondo in cui c'è tu e tutto in un'altra. Appunto, bler più freit, la naif. E hai creato iodo in questo mondo. Mi c'è caso di essere pro non i bazzinier. Ah, ich glaube, es ist ein bella war quis dus mons in Japan. Hai ir un pavien an. Para qui essere passare per no. Non c'è niente quis canal, alzo se ven con la barca in gir ven ordo quella puntora.
0: Qua quella part de Venezia, no?
1: Quis es castello.
0: C'è us per esempio tipic da castello.
1: Ma in castello es usche fich comunal. Alzo castello es e l'ospedale da Vavart qui da Cellavar e te qui qui sono schon in grand Leute star pütisch qui è pütisch ai ne che vivu sco also ne vivu im senda da Cellavar da Dorso Durro in Giacino de Neri in Giacino al studio e la zona d'università la splash students la isla Cafoscari la isla Juaf la piazzale Roma e la stazione non è so scelta l'unico evento, altro tu la bler più vita, più ufna.
0: Ma per abitare in Prenaiva, l'altro
1: per abitare è super qui, non è molto efficiente.
0: A voi circolare, appunto, sta il quartier Castello, il buop va...
1: Era Castello qua a scuola.
0: A scuola, ma la poppa va il nido...
1: A Dorso Duro.
0: E la vicinanza del studio.
1: Preciso.
0: Also, quasi...
1: Also, è piglia della con mai a lavoro, veramente. Qua ci deve essere, è veramente efficiente qua, da avere un po' tempo con ella, a buon'ora. Ci non si sbe, piglia e smette, c'è a lui. In per sé, noi non siamo mezz'oretta, in giro, insieme, sul vaporetto, buon'ora.
0: A qua funziona, in senso, a base, ma se scultram, ma che mai so sebe col vaporetto, spera c'è una bellezza culissa, sco osa grad, che non si mangia per svi, la piazza preciso. San Marco, il palazzo.
1: Il locale, preciso.
0: Sono disin, se vede c'è una culissa.
1: Sì, qua vien clai, sono normal. Ed è per me, mi c'è tant meser massa idyllic tot. A me manca, mi c'è tant la als lös tritz als lös evenere cerciar ques crai anti mince di als lös in cittis curios lös architectonix curios e rinde cittis badas qui der stip ja forse ne dal chiottero o der merda o ques schon als ci manca un pa Venezia ci des tot
0: ma quella carta postale
1: idyllic un pa precis
0: Cosa vanno che quel rumore del motore, se vuoi configurare quei disturbi?
1: Io
0: sai, ma poi c'è
1: Ma bene, questa forza è più interessante, forza.
0: Non si leva in reportage.
1: Torna,
0: Cosa che è la, con tutti i rumori che sono in vittir. Plauncio, se vicinanza, suppongo, alla riva. Voi siete adesso in studio, la lavoro clama. E sono spagnata, anche se la devosa etappa di quella reportage okay. All'Umarenza. Non si vanno a fare un'idea con la ferra, con il treno, adesso un po' a Senina Par di Venezia, Luis. A voi che mi vi, voi vi dite mi, a voi splai e le svarts, ma cortes, trides di Venezia. Dai, insomma, di quelle.
1: Ma Claire, qua dai, naturalmente schon. Questo è preciso, questo sono già le cose che sono interessanti. C'è vita, c'è contorno, c'è esquia. Per me è una roba interessante, bella. Quella è una certa bellezza.
0: Dati un buon esempio per una corta trida var di Venezia che ha una certa fascinazione.
1: E crai, c'è questo un lös. Ecco, quando non vengo neanche a cercare qui, c'è questo in sé, l'interessante, in giacidesi c'è un orte, Also lösen sind jetzt arriven differente idee insieme, lo forse era in giun idee, ci non es ci non son stup già tras di giun u che ferm. Ci son nüts per qua c'ha idee fino a dretta, der a pensare fino a sinistra, loro tanto rein dai mo in le un pa curios.
0: Cabres e giustificazione.
1: Forza, eh.
0: Al qua in Paola moda maniera sco. Vus l'uvrais, also e forza magari scha capiter a bo studia me ma bia.
1: Ai forza. Qua tu no bain, ci ne sus stup di massa bler. E no sascha qua se dünna, scha qua gratiesche dünna. Ma i des quis lasciar capitar i al esser essere in lösen, jo scha tüt no zeint der stande chasa. E schon als c'è mai interesse, oh? Per cui c'è, non so, i raduni gli stessi lui, e va qua a svessa, scisa sva, raduni gli stessi lui, e la liot comincia a salutare, scuola piuttosto in lui, e c'è ne ven più l'ora.
0: Ah, schon?
1: Scisa sva l'ora a cercare, c'è in vendola sco, bob massa di casa.
0: Chi dà me ma poche frizionsforza?
1: Forza, eh?
0: Also lu, chunans Venezia, also schon temps da planziumara per una prossima destinazione.
1: Ah, è quasi una buona domanda. Ides, ides, al più sulet qui, ides, questa è una roba che si scuora di un derce. In giù ci va, in giù c'è la via della vita, insieme con la famiglia va.
0: Aber auch eins ka Venezia, aber plan zu veni a fin de quei giro, ka è stato tu d'alto che qualche vol mezzo von, insomma, vol giro turistic. Se vus ma reiso, se c'è fa a Venezia, fac cum vus, al Luis, a von Venezia, ad Luis os, ka a Venezia mi dauvus?
1: No, questa è una greve domanda. E crei, qua forza vai da discorrere in 3-4 onze moneada. E crei ci des ci des es nu forza cool un po più relaxed forza.
0: Ok.
1: Ma non sa forza de ci qua aver de ci far con l'età forza ma.
0: Aber mi prives vus en se sets ai vis grund gruf relax.
1: Ah, schon.
0: Okay. ni cuyuna qua ni.
1: Non sa qua sti de dir. Em prof schon a vair un è creato quasi un del ho saputo venire qui a creare un delle è in prova ad avere un minchiadino ci sa plagiare e di noi invece tu cuore già dretti a sinistra e non so se c'è Venezia fa qua con mai quindi era veramente forse fin già avanti l'idea in un grattaio natural forse grattaio ben pacs dis qua ma ai questo è un po'
0: also ihr dort weil Julzenemen also gerade ja also Julzenemen da din Luis fecht relax aus fecht das set fecht in relation con tot
1: non exagerar non sto so
0: ja ihr wünscht ein pleit final aber das war noch in a part no che va ja un preprau duas tres robines. Finite doch quel giro, che è in quella classica, cliché, sin in Japan, vediamo la musica, vous weiss, osa, anche de bien, in secondo Gewisch. Qua è in Gewisch italiano, vai quasi. Wo Gewisch auch, dice, ma vous weiss, se fai in una canzone italiana, nein, in altre canzoni.
1: Hai punto, italiano, proprio non tai, per un momento italiano. Forse as denire, ma ne hai in dos efnes, e lura ta die una canzone italiana. E per il momento è Anna Erhardt, per esempio, Botanical Garden.
0: Botanical Garden, sul canale di Venezia, qua va perfetto.

0: dals canals, dalla vetta o propi ella marcau da Venezia puspai a vos el studio da Luis Bischoff che visitel a Venezia per nostra da vosa part. Luis, io vai più che mai treis cartines con si tutte pausai versets expressions tipicismas italianas cool idea da mara, ok, forse da qua in l'altra storia. A voi se supplicai da usa semplicemente prendere una spontan in una carta pi mrainza, guardainza c'è che si dat, ha?
1: Gut. Mamma mia.
0: Mamma mia. Questa è un'espressione che in sauda sovens.
2: Bu?
1: Torna, hai? Dovrere mi c'è tant. Curcia Das Wetzal, ich pensa, es kusch propcha weira, c'è Wetz, giusto.
0: Also, questa è un'espressione che sei extrem zu staus, aber che sei esser grit, mamma mia. Dati è schei, oswein so prüne Knoscher, in sezze Luis, walti fin, bei odetien son, fech equilibrau, dati den ton e situations, nur che ven l'expression pitost, el sen, Da Greta, mamma mia.
1: Na, ecco, c'è un grito dovrà crea otras. Dovrà crea otras parole, so sia. Ecco, c'è un grito, allora vai a otter, sono otras expressions.
0: Piuttosto romances?
1: Hai, è romances, hai.
0: Insomma, il romance è solo presente, è che a Venezia.
1: Romance è già presente da più da c'è e credo da più curcisaci ufans con qualche discorso con c'è discorso romance con es e avant aveva postito Basilea o c'è non aveva più c'è bler il romance e allora curcina ha cominciato a lavorare da più da c'è in giardina sbada ci scrive da c'è erano e-mail sul romanzo con lavoro einzig con per certe planizzazioni una chamba da ci sono una certa difficoltà a scrivere der c'è ma clair ti scorrer tera d'una presente crema
0: noi veniamo a un'altra clara musica romanzo che voi so dite cosa di vos fece importante per qualche idata musica romanzo che viene clara a casa
1: precis also Ena in promessa mi sfil c'è è già vigere una punta quintaccia c'è ti vengi oz e c'è è posto già vigere in musica e allora al dit c'è n'è da già vigere una c'è no va in a tadla bler o se non è più c'è bler ma più bot va in a tadla bler qua è preciso
0: Nu schein nu sank al rest culas merveias, che can sunca quai ein, nu svanam duas cartas cao, e puspai con si a schein expression tipigisma italiana, am ratia che quella provocaisce sco reaction. Luis.
1: Tutto bene.
0: Hai tutto bene a Venezia?
1: E crashon. Mi c'è casa, hai?
0: Lanciata dell'emissione, vai a dire, io naturalmente il mercato al più illustre. Tutti i mondi conoscono Venezia. Abria è il mercato e magari controverso con tutta questa massa di turisti che vengono in quel mercato. Questa è una disproporzione brutale che ha naturalmente per conseguenza grandi sfide, grandi problemi. Come sentite voi qua? Come fate questa discussione? Cau a Venezia ni esses vus un pau in vossa bubble de Schwitzers ca vivis vossa vita simpla ma entsetz propi als quitaus dels venezians dels venezianas sognis nian cron cun
1: ma clair quaeses is schon par del mincedi craia e di stes sin prova da vivere uschea ce quae non is mincedi prejaint alza entil di de mincedi Se si arriva veramente a terbai a vivere indipendente da tutte queste ermasse da turisti sono qui, alzo qua non è per me il mincedino non è qua non non mi fa fastidio di tutto i distessi in base politica, in base a ci si svezza, ci capite con questa città, fa qua natural mal, e fa displagiare, e si perseguitesce, e sento questa donna si si squia, in giù c'è l'energia politica, va in giù ci sa idee forse ci si potesse mudare, in Svezia però ci funziona. E clair, questo non è ben semplice, non c'è caso, c'è quasi il parte, c'è di essere un intero paese della Lioci sta qui. E clair, c'è qui tutta la vita, e tutte le reti sociali qui, e qua naturalmente, non è tal ciotter, c'è non era la nostra bubble. Nei, clair.
0: Aber da Ordwart. Dalla Babel, ni ella Babel einzusetzen, tutina, nur was Jesus las grande Schwides per il mercato di Venezia.
1: Me credo, la più grande Schwide ist il cambiamento climatico. Cioè, tu badest, con l'altezza del mar, c'è disaster, c'è qua, può essere, o di hanno cominciato a fare col sistema di Mose, avanti, se per botte saisons, hanno cominciato a. Ad interrompere il mare verde con la laguna e badas però le prime esperienze badas ci c'è qua vuol dire l'umano comincia a interrompere roba naturale e c'è tu vas ad un problema a ciel e qua è già una sfida usce grande c'è tu ci descrive sin immaginarci ce qua vuol dire.
0: Also Mose forse per quella casa quel sistema da dams già in zecca io chinsa installa che ho la laguna per appunto se ve regolare un po' le inondazioni.
1: Preciso, questo è un sco e da sco trae sbocca della laguna qua davanti in Giacesa hanno la possibilità da sco che sono sco porte ci sono sotto il terra del mare già ci pumpano a pumpanora l'acqua, vuol dire che arrivano, vengono su, e loro interrompono, perché sono precisi che l'altezza da marci è prevista. E loro, da una certa altezza, vengono qua esco, da questi muri, e vuol dire che tutta la circolazione dell'acqua, del mare, con la laguna, viene interrotta. E questo però è un progetto dagli 11, non so, questo vanno 30 anni, si deve progettare qua. Io se ci sbada, questa porta sono da serare bler più bler, che ci si vedere previsto. E qua vuol dire tutto il mudamento, tutto il clima, da temperatura, da qualità d'acqua, da muscoli, da pesci, viene di un interrotto. Che vuol dire la laguna è importantissima, il mudamento, da l'acqua, dal mare. E qua bad non si finge osso, cioè qua è una grande
0: una grande perdita per la biodiversità.
1: Assolutamente. E qua è son un po' tema. Mm-hmm. Assolutamente.
0: Also ecologica ma in grande scena del mondo con quel mercato che vive dietro la laguna, dall'acqua e da gli scenari fecci schiers che dien a lunga vista forse. Hai, vieni niente da quel mercato, c'è Gesù da quel scenario.
1: Ma Claire, credo che questa è una sfida, però ci deve essere grande, ci deve essere greve, fare un pessimismo che vuol dire. Per questo c'è una cosa importante, ci

0: da svolir, ne più svolir, ne più volar tot, essere da per tot, grazie a quei, grazie a quei salti, c'è no, imprendere tutta la società.
1: Gut, also, la ecologia in das Grons, in das Grande Schwiedes, spera il turismo, politica scheint in der Gande la Wacht, so ein Song in der Davosa, Cartina, a quella è scritta più simple.
0: La dolce vita.
1: Questo è il cliché par excellence che ha con l'Italia. È un bel cliché o è un applica cliché? Vivi la dolce vita?
0: No, questo è un cliché, credo. Also, è no, è che la dolce vita può essere a Basilea o a... ad Amsterdam o dappertutto o alla Wien natural e grazie qua in un is hai na che clichés no vi weine no kraja hai che la dolce vita spo va dappertutto o dappertutto è nua
1: ci dobbo far via dell'Italia
0: assolutamente no.
1: Questo è in vi plait final per tutto quel che è nostra casa traccian acqua e zantorbiglio Venezia in save bi la uno quinzai.
0: Precis.
1: Luis, io dico grazie fec per quella investa e in quella vita che ho a Venezia, Basel, Venezia. Con Pac vai gradaci bene. Questo è in bi messaggi a tutto il buon.
0: Sì, grazie a te, tutto il buono, un bel viaggio in avanti e grazie di essere qui.
1: Figli Buglien, noi abbiamo anche una grande obbligazione di realizzare quel divish musicale di Via Sfegli.
0: Ah, preciso.
2: Le novità del RTR.
3: Per il dì della festa nazionale in Ozen Lentira Svizzera planizzati plez da consiglieres e consiglieres federals. Ad in l'Italia ai da intera trembel da tiersa la città gronda Napoli. Ieles dies per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Il dì della festa nazionale veng oz per gronda parte da Villiu senza fius artificials. Per via della Sicilia e del privil d'incendi sta Wout han praticamente tutti i centuns comandà i fius artificiali. In cinque centuns lubeschen eccezioni per occurrenze ufficiali, uscia sco per esempio il centun Berna, nu a che duai dar dus fius artificiali sin il laida tun. Sper quai tengan ils commembers e las commembras del Cusel federal oz en tut sedis plez en l'entira Svizzera. En el Grischun veng Martin Pfister a tegnar in plet a Guarda, Albert Rösti a San Muretzen ed a Misteir. Cica vuol viaggiar en direcziun Sit, dovra bler pazienza davant del tunnel del Gotthard. Al portal nord tran der Ersfeld e Göschnen e la colonna actual main 9 km lunga. Ieda quintar cun var in ure meser da pli temp da viadi. Il TCS raccomanda da guncirvi all'autostrada A30 sin la ruta da San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic ers in las vias grigiunas. Colonnas più lunghe stati plin avanti al posto con fin a Chiasso. Enus giaina all'exterior. E nel contorno della città italiana Napoli a Iersaira da interatrembel con una fermezza da 4,7. Sco il servizio civile italiano a comunicare, sain venci in persone svenire splessate, due stadelle screva main. Tenor media italiana s'attractia dal terratrembel il più ferm in la regione da più 40 onz. L'epicenter è sta in els Chams Flegreix in areal con grande attività vulcanica da tiersa la città. In la Grecia sa de rasen actual main plirs incendis da Wout, quae surtut per via del vent ferm. Las fronts da fiu las pigrondes sa chatten var 60 km en il vest della capitala Athen. Sco medias locales rapporten, sain in las regiuns pertuciades questa da man plirs vishnankes venires evacuades. Passa 300 pompiers sain in acciun. Il grand incendi da Wout in il sit dell'insula Creta ha in its pompiers nel frattemp sud controlla.
2: La meteo.
3: L'avant mezzi doa restar

0: Schitsch, il Svendermesdi pudesse local mein dar Plievgia u Urizis. Las temperaturas in zig pi basses Gier, a Quira dati fina vensch 8 Graz, in la Suzelva fina vensch 7 Graz, at in l'Engiadina Auta fina vensch 4 Graz.
1: Vias e Traffic.
0: Sin l'autostrada A3 stagnesce il traffic in direzione Sit tranter Quira Sit e Rota Brunna. Quai per via del Memia Blair Traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Al di della fiesta nazionale qua pro RTR, ci amo vi del sembriare l'ampions, ci vi del preparare il più scene de festa. Bel ciò fai vato qua in nostra compagnia. E sono le dina scena, i gevish in bel primis d'ost.
4: Uscia, tu nella stat.
3: Bastian Becker.

0: Happy, happy birthday, Chad Svizra. Oz fa una festa per 735 anni. Si fuss in pizzar tutto quello che andai, le sai. No, fuss in crea in moment l'ander via. Là an nostros giubilares e nostros giubilares da dozzi un po' più simpel, più pacas che andai sulla torta. No, gratulain. A Tania Schgier, ella sta a Surini, cumplisce oz la 30 anniversari. Già fuss in bel di de festa del Quaivaglia Irpala Irene Tom. De Souche e la complice oz al 80 anniversari. L'ora de Souche co prossim a Trun e la vaina in giubilare ci fa oz feste d'anniversari oz al sprims de Wurst la Maria Alic e la fa feste oz per 93 ons. Giuvisain in grandius di de feste da ciccia la posta culs auguris is nuda per nossas giubilares qua tu divet sco ad una de vo iantar qua live al radio o l'ora più tardi su rtr.ch.
1: La Cupina.
2: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch.
0: La tazza, quella is qua pronta per ir sün post. Ci les far oz in regal speciale di una giubilare di un giubilare in cincia oz als prims de wurst al sonst, potete osse telefonar. 0-100-25-30 telefonar in otra metà in l'ora la tazza in vos nom scopicen al regal d'anniversari sun eroz bibonder. Cici telefona al più svelt 0-100-25-30.
3: A dream is a dream as a street.

0: presentat il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
1: Io als prims uosch na falan anche usche in grond viadi nostra tazza Daniel Weger da Quera Allegra Mainch.
2: Allegra, buon dì, donna Ladina.
1: È stata il più svelto, oggi con telefonare, oggi sono i blers telefons, pare c'è blers, i blers an alzons, oggi als prims a vost al manco in grigion. A chi van le gratulazioni?
2: La gratulazione va alla donna de mes figliol, Patrizia Weger, che sta a favore, la complice il 39 anniversario, ti l'ha già visto in Quismert, Sandai fortuna e ce la desio dare sia famiglia.
1: Bene. E arriva e notre metà naturalmente sufficiente la tazza sarà allora prossima ma in gentile certera della Patrizia Weger e la complice oggi la 39 anniversario speranza in di de festa oggi veramente in bundi per far festa. Sonda.
2: Oh.
1: Blersan tutti oggi lieber non als primse worst o blersan lieber ne mal. Bun. Bon. Grazie per il telefono. Non sto dicendo loro gli undici perché che risiesi, ne vuoi dare?
2: Buonissimo,
1: arrivare.
2: Grazie, arrivare.

0: Pels prüms avuast blera musica svizra qua pro RTR Spangiste dodi in 7 minuts is les digime totals prüms avuast RTR ci des daviadi quis dis fan in pa estate italiana almain per les ureglies forse vaiva dodi alza bonura pel moment sun nos uis nos trio de redacturs di redactura per la festa nazionale in tut special proprio exclusiv das poi schon di ruscia più precis sun oz illa ed intorno la caserna della Garda Papala antil Vatican e la propria nesespoia ir usce su vent. I amici ci vezzan doden i fan tot la is ad una dercer tema qua prono clare o con un clic su rtr.ch eset ir della partita. Hai della partita in punce vezzin giusta ir nos quiz pel moment un alla italiana.
1: Che ciauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Dove siamo? No cersan, in Lö, in Italia e Roz, per quai dai appunto, mince di Transchiavezins, mince di cersan in Nov Lö, de Gudegnar dai in Bella Terna, ben implita con specialità della Navis, erco c'è la collega sia far commissions, e tante rotte tornate con proprio blera buona roba, olio d'oliva, pasta, duceria, hai i design ti mince cas blera roba ci fa plagiar e noi abbiamo questa ci sono in cucina e questa ci lasciano iant cucinare e mince cas però il loro mo in buon de Nickis per far commissions. Ma avant c'è rif les linges dat leina ne tramens erots als 30 chavazins.
3: Quest leo che nus cercain ha in simbol de porta fortuna. In questo leo dati in una scuola svizzera. In una specialità culinarica di questo leo ven er mangiata con gente in Svizzera.
0: In giù esce oz. C'è lo cerciano. C'è lo in Italia cerciano oz. Per noi qui scodit da guadagnar proprio in bella ternina con una buona roba italiana a moneta per dir. Noi cerciamo in lui ci ha o ci disconciant per in simbol ci porta fortuna e loro adesso là era in scuola svizzera buon là dai forse più possibilità ma da là veni in specialità c'è erano grigiunt no svizzers mangiano fici iant. Buon, allora le slinge sono avvenute verte. Si vi siete da provare 0100 20 25 30 guardate niente ci ci dis pronto con la prima proposta in 5 c'è forza fare un po' più da basso al telefono un di
4: credo Imelda da Surai
0: Don Imelda
4: io un po' con Bologna
0: Bologna
4: e da che spaghetti bolognese
0: qua è succede sai hai qua dai a Bologna prof c'è questo c'è venire do di nostra scuola che c'è un quintante qua è ultima mancia Don Imelda ma non c'è in Bologna
4: boh boh bien
0: grazie per la proposta in bel di bel di da festa arrivai Don Imelda 900 25 30 non c'è in Bologna c'è in Lure c'è lui in Italia la Dina c'è al telefono RTR proposta numero 2 svendeci
5: buondì qui la Susan Guetch Savognin
0: Susan Guetch allegra mangi donna Susan
5: io un prof con Roma
0: Roma se fes veramente giusta vada bene oz Roma per qua c'è il nostro trais colleghi sun Roma oz dai la in simbolo da porta fortuna donna Susan
5: la fontana de Trevi
0: qua tornes in Eada e in scuola svizzera pensai non in Eada cioè darà il in scuola svizzera in quel caso forza in specialità fusce
5: spaghetti carbonara.
0: Spaghetti carbonara. Alla gente spaghetti carbonara.
5: Sì, figli qui gente.
0: Ecco, forse non c'è tutto se avessero se giusto che spaghetti carbonara vengono da Roma e Rigiun. Donna Susan, cerciai in Roma oz. Va la Cavogna o la Ternina con aint le specialità oz Savognin. Qua vada Fabiani a Savognin gratulazione a Susanna bene, non ho pensato ci aiutava veramente il più fermo
5: La fontana da Trevi.
0: Ai, ne, spinza, non preciso qua con la scuola, bene, qua daremo de plus lös, non? E allora qua con la specialità, crea circa 1000 centoni in Italia in specialità, ma ben combinà, donna Susanna. Plagiair, della tramettaina al regalin con mo in bun.
5: Grazie, Vigiun.
0: Ci fa lots?
5: Ah, mo, gerene un po' col velo, sui per le montagne.
0: Ai. Ma ti sogni un po' più fresci, non?
5: Sì, sì, ho sentito notte la pluviggente, si un po' l'aria un po' netta.
0: Bene. Allora, Giovanni, in avanti, cominciamo a bene questo del Spring Wash per il con il cecioso speciale dove siamo. E la sta, o se giusto, mi la invece posso notare l'adresse. Buon, donna Susanna.
5: Buon, grazie.
0: Un bel dì.
1: Cecioses, dove siamo?
2: Presentata Nicky Scurra. La facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: RTL, cun las ureglias in vacanzas.
1: Eventu di avant Roma spetta oggi per le prime voci in di tutto speciale per la festa nazionale con i nostri redattori ci sono deviati in Italia. Fabia, Marcus e Stefan far visita alla Garda Papale in il Vatican. Al son proprio speciale per quale quelle sport sono din rar avertes per il pubblico es punir i torcunzai i microfoni, camere e appunto i rapportar per noi. Oggi buonuro curcena declarace ci spettes cu surpresa oggi pels prims uost alla Fabia dit ci appustit Stefan nos redaktur del telesguat spette fin già lunch in quell'occasion per quai al plagiair er vare grand pro el curce Fabia allora più tard quintace ci spette oggi
2: nu vaina differenz guiz ci nu prem far cu la garda nu prem tant rotta de rirend in cugina cu la garda
3: ma già
2: altro nu prem propcia esser oggi de volas culisses.
1: Ecco, quindi è una fiche speciale, ma del tutto simpatico, non l'hanno lo stesso ne far. I nostri colleghi ci vanno oggi a far visita al Vatican. Adesso spetta eravamo in Lezia. Quella va in esordante oggi a buon'ora. La sera fa oggi appunto per il primo agosto la Garda Papale in Messa e devo lurire in pa feste per il primo agosto qua tanto da desi. La può essere della partita e fin là stona Fabia, Marcus e Stefan a var pront in una poesia o in una canzone. Ci desim pa resumar to quai ci han vis ot durant el di. Tot locker, ro?
4: Quoi fai lo
5: sto? Ciao, jau film.
6: Jau film.
5: Tu puoi fare jau film.
2: Io tengo il stativo. Il microfono.
7: No, ma dis, i desamo cu. Also, dis sono un privilegio in quel sen. De dir proprio do las colisses della garda.
1: E qua in mincia cansir, no, è un impacco in esa punta della partita, è un bebondo, sento qua ci quinten l'ure. Naturalmente era sulla poesia e la canzone, quella l'hanno l'ure da dire, qua al radio o l'ure era su rtr.ch.
0: Sole, mare e RTL.

0: Ierot sonde rivina nos challenger qua in peridies pels prüms wascht.
1: Il challenger.
0: Per exemple, se drun la comanza la festa nazionale a l'uni mezza con in marciando comune, a vonde da mangiare e scocipare er pront, ir la musica a daia con DJ Tommy e la Dario Hess Band fin per la notte eint oz al plet de festa a Sedrun col vincuiston da Cuslier Nacional Martin Candines. Ir el Museum Quartligia Grigia a Trun fa oz festa per il primo wurst a partir delle 2:30 comincia quella con un guid historic e più tard l'ora ir torta i caffè antil iert del Museum Quartligia Grigia a Trun. Dura, jaina in engiadina più precisa guarda la alue scomincion al pusin tradizional ci ha fin già cominciato accompagnata dalla musica della cappella Tasna. Quel pusin l'ora di vendere le strade va in avanti sulla piazza del comune con la festa e alle 7:30 l'ora di udire la plate ufficiale per il prims a wurst e quai del Cuslier federal Martin Fischer. Restanti in Engiadina e anche prossimo a Clin, la daia in piccolo concerto della Società de Musica Clin, sco er usteria e l'ora eramo musica della Südtiroler Tanzmusik. Als primis a vostra Clin, blera musica, la festa quella comincia alle 6:30 e dura fin alle 11:00 questa sera.
1: Il Challenger.
0: Ti vi sembra piacere?

0: RTR Impuls.
1: L'impissamaint per la sonda dels prims avuost vinde David Spindler.
2: Al coiffeur, al parrucchiere Gabriele, va a mince di espasso il lungomare, un ciao ben marischles. Tagliaras ciaves un evenimaint, due scialins, l'ora l'entrada tras un isch de weider, con später vista oras il mar. Due fazza un iudà celta lia magari ente nu es ciaves, nu te velain in pataglion e nu va in quattro ufans, ed ok, el te velè impustutient con mia dona. El ha quintata se sierge per la città, e delle difficoltà della vita al sud dell'Italia qua ci riguarda le finanze. Mia conclusione, senza proprio conoscere la situazione finanziaria del parrucchiere Gabriele in dettaglio, è la forza Pax Raps, ma per la paia alimenta un tempo. Insomma, la gliaut qui al sud a tempo. Se Gabriele Quinta dovrà l'Erses Mounts, l'ora non può il tagliare Chaves con Forge all'istesso momento, e quel ci spetta scoprosem, quel spetta. In giunas agitazions per vida punctualità. Ficcia agitais al parrucchiere Gabriele bestat in una situazione. Nos pipiccian a civ da del una frisurina da schnutz mal veste gni pient fitch fitch quart. A casa, anti l'abitazione de vacanze sal per quai tut la forsche e iuda do a mo impa. Paca pezza do esni nudr ciao stats per al parrucchiere e quai es lura stat una commedia. Santo cielo, si ovra desdrutta incredibile. X in una maniera al però loro potuto salvare la situazione e creare al cnof sul ciao da nostro figlio. Al di do, ma ne derciaus in scontra sul lungomare, Pacific. Gabriele ha discutato con mia donna la verdura orignerte da sbalz incredibili della politica italiana. Tutto bene.
0: Impuls.
1: In 7 minuti è già tempo alle prossime novità, quelle delle 11. E giusto da vostro spiglio l'ora Tobia Faller. Mes nomle di una scena. E oggi vi avanti in bildi del Sprimse Wurst, Stadt Bain, Jodai, Efficient. Alla prossima.

0: las novitats ter RTR.
1: Per il dì della festa nazionale in otz planisats in dentire Svizzera plets da cusseieres e cusseiers federals. Ad in l'Italia ai da intera trembel da tiersa la cittad gronda Napoli. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biangi. Ils Comembers e las Comembras del Cussel Federal tengen oz per il dì della festa nazionale in tutti i sedi splits in l'antira Svizzera. In el Grischun veng Martin Pfister a tegnar in plet a Guarda, Albert Rösti a San Muretzen e a Müstair. Las festivitats d'oz vengen per gronda parte da Viliu senza fius artificials. Per via della Sicira e del privel d'incendis da Wout, han praticament tutti i centuns comandà ils fius artificials. A quira date instal in fiu artificial in a show cun drones. Chi che vuol viaggiar in direcziun sit dovrà bler pazienza davant il tunnel dal Gotthard. Al portal nord, tranter Erstfeld e Göschenen, e la colonna actual main 8 km lunga. Jede quintar cun var in ure mese da plit temp da viadi. Il TCS recomanda da guncir via l'autostrada A30 sin la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic ers in das vias grigiunnes. Colonnas più lunghe state plin avant al posto con fin a Chiasso. E nos già in all'exterior. In il contorno della città italiana Napoli hai ersi saera da intera trembel con una fermezza da 4,7. Schkoi Servec Civil Italian a comunicà sein venc in persones venires blessades, duas da delas greva main. Tenor medias taianas s'attractia del terratrembel il più fermo in la regione da più 40 ons. L'epicenter è sta in els Chams Flegreiks in areal con gronda attività vulcanica da tiersa la citat. E nos veninter la guerra in l'Ucraina. La noc passada alla Russia da nova main attaccia la capitala ucranaisa Kiev. Tenor rapports da medias sein tras attaches con raquetas 9 persunas mortes, vencia 3 persunas sein venides blessades. Schkoil Burgameister da Kiev, Vitali Klitschko, a scritz in la plataforma Telegram, sein pliers edificis venis donejats, plin avant ein tras attaches pliers autos ci fa fiu. Già la Gievgia passada alla Russia attaccia Kiev, tenor indicazions ucranaises, sein almain 10 persunas mortes.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzi potessi local ma andar plievgia u urizis. Las temperatures en in cic pi bassa schier. A quira dati fina a 28 grads, en la suzelva fina a 27 grads, at en l'engiadina auta fina a 24 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 3 stati colonnas in direcziun sit, tranter quira e rota bruna. Jede quintar cun var 15 minutes da pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin RTR.

0: rtl.ch. RTL La Marella.
1: Pacific Tresla findevna culcia nel rumensch, kurze vala sündes. Oz es als prims a wurst, ed er la Marella da dots fokusescha sulla Svizzera e si storgia. Più precis, sün Cavaglione. Mia nom, Tobia Faler, speresta restais andervie, già vision avent, una pacifica festa nazionela. Cavaglione, una vginencia sur Brusio in Val Puschlev, o feste giola steht passede 150 anni, da spöccia la tua ufficiel mensch tiers la Svizzera. In sede era Cavaglione un'acla de Tirem, ma col tempo ad una de Pugliet cominciò da stir tuatan a Cavaglione. Sur der Städte speziell de quel Löe si es Abitanz, o la Romana Costa fatti una Marella, ce nus repetins oz il Ram dals Prüms a Wurst.
0: La Marella.
2: Uassa giant il Puschlev. Loggia somi la val al confin con la Vuclinia o sulle montagne a sciato in comunet Cavaglione. Un piccen lö con una grande storgia. Cavaglione nempe velas cu ultima fscinencia ci desnida per la Svizzera. Orlunda meinst der Cavaglione Nacla da Tirano ed ils abitants, las abitantes da Cavaglione niven consideros pocco svizzers, pocco austriacs, pocco tagliems. I vain dit, c'è quels da Cavaglione sain stos fitch furbers. Zievac als grigiunz, em conquistò la Vuclinia, all'inizio del Seidegevel Centenier, egen els profitos dell'incertezza dell'ur nazionalität. Als Schweizer egen edit, c'el seien tagliems e vice versa. O scheno egen in inglur stuvia paier impostas ne fir servezza militär. Tagliati, furbacchioni, saien istos. Un cas tuota fat speziell, disch Sascha Zala. L'historiker Puschavin ci ha fatto ricerche da vart li storie da Cavaglione.
3: Das ist schon speziell, dass im Herz Europas, wir befinden uns in der Mitte Europas, einen Ort gibt, der eigentlich Leute beheimatet, die keine Staatszugehörigkeit haben.
2: Cavaglione, un deutsch paiaisch manchò, una terra senza patria, pur il 1874, sun ils abitants, las abitantes de Cavaglione d'Vantus definitivamente Schweizers, scu ultima fschinenche insomma. La Confederazione del Centum em stuvia paier una contribuzione als da Brusio, perciò quels piglien su in lur comun ils povers janis de Cavaglione. Cavaglione, no man's land, territori inconscient, in nuoci vivevan quella volta passa 100 personas. Cud era che insomma possibile? E cud vezza quei ora otz, con la fscinenza la più giovane della Svizzera, in nuoci summere stos bencia 9 personas tot l'an. La Marella, né Svizzers, né Taliems, il sforbazz da Cavaglione, aspiglia in quist lö solitari e speziell. Bell, c'è vos esses della partita, mia nom Romana Costa. Sül Bernina ho quenci una pruna naif, ma il Puschlev florisce e prosperesce. Gio som val il comune de Brusio, cuort enz il confin ans Fermenza. Lo a Campascio es cresci a sül historiker Sascha Zala, el es president de la Societe Historica Svizzera ed el ans compagna Oz su nosa gita Cavaglione, cituaccia scuer Campascio per la fscinenza de Brusio. Sascha Zala sto Oz a Berna, el es professor all'Università e maina il post da perscrutazione dels documents diplomatics de la Svizzera. L'istorgia da Cavaglione non sai a tua simple di Zala, ma un'istorgia che ti è già fascinata, già scumat.
3: Zunächst würde ich mit einem Lächeln sagen, dass es im Garten unseres Hauses in Campascio eine Stelle gibt, wo ich dann als Kind immer den Eindruck hatte, es gäbe dort einen Fixstern, weil ich immer dort ein Licht gesehen habe. Und das war eine Straßenlampe von Cavaglione. Und an dem merkt man, wie hoch Cavaglione ist. Es gibt diesen Sajento-Wasserfall und da sieht man die Mächtigkeit des Berges. Das ist wirklich senkrecht. Und Cavaglione ist einfach auf 1300 Meter und Campascio ist auf 600 Meter.
2: Schasesa Campascio pera Cavaglione scugnia d'Aivla, cittaccia vi della montagna dal Giumelin. Poches ceses formen una sort comunet, intorn ed intorn enchapüses ceses sparpagliedes. 700 meters otezza an separen da Campascio, il fuons de la val, fin cinquista fschinencia montagnarda, con questi storgia tot speziella. Una via stretta maina in serpentina super la costa stippa, Dresingot, sur una punt vi e l'ura sriva in una contregia da terrazzas, ci venien nides da mursecs, fabricios a mem. Si av abundant una quardura essens cussu, sun 1300 meters otezza, Cavaglione, un perpicnes ceses, aclas veglias e grigias, tipicas da crappa, ci stegnem vi della costa stippa. Co, minciun conosce minciun.
4: Quella ce la fa del bravo. È un po' che ti vedi più, però.
5: Ma è veramente tanto tempo.
4: E vedo che ti tieni bene.
5: No, tu vedo che sei. Come la Berna?
3: Berna, mica si Berna.
5: No.
3: Almeno chi lo gamma un po' da solo.
5: Ma chi lo solo esatto. Manca mica. Non manca niente chi lo no.
6: No, i di più curt col star sulle 6:30. Chi lo cavaio.
2: Da qua a so una vista magnifica sul confine della Svizzera a Campo Cologno, vis-à-vis es il comunin d'Aviano e già somma sevra scun ventall la planura l'Italia, Tirano. Oz as es in un quart d'ura su co encia ens un per decennis as veva da fer quist viedi a pe transporter tuot cun esens u bain culs mülz da fatta ils morts. Un sunteri mencian empe su co. Bundant duas uras da strapatsch e suedas. Pur 1964, di mena ins 60 ans, es nida construida una via er pels autos e con questa taccia la civilizzazione sun gers e migros sun ies da vent.
6: Problemi da poi ci pisciano. E le regniamo la strada e mi faccio passare da un bocch dalla galleria che era aperta. No. Le gnu sulla comar fino alla galleria la metto a mangiare per la passata giù.
2: Luca Plozza e Franco Balzarini aspettano già da vent l'anteriore scuola. Dal rest, Plozza e Balzarini sono le tipiche schlattas da Cavaglione, oriunda meins della Vuclinia. E tutti due sono tipici montagnards. Els as presenten gius sves il dialetto da Cavaglione.
7: Mi sono Luca, abiti a Soazza, però sono nascito e cresciuto a Bruis e tutte le estate cerchi lo a Cavaglione.
6: Mi chiamo Franco Balzarini e sono un abitante di Cavaglione, che abita su chilotto in l'anno.
2: Els duas sono persone che si ingaggiano fitch, perciò Cavaglione vive in avent, ma da quei coda più tard. Scoprim ans meina Franco Balzarini tresse comune. El es un tip simpatic, ficcia virt, lunge stil, ci pera da ciaminer bger. Balzarini, inoffiziell meins il sindaco di Cavaglione, el es responsabel per l'infrastruttura su co. Ed el es 3 e 3 cavaglionese. Già la mamma, il bab e da fatta ses nons son cresci su co.
6: In parte gli stacci rimodernati, in parte le mostile vecchi.
2: Il Minz existe d'abundant quindes ceses in trecedes l'una in l'otra. Ceses d'alp tipicas per la regiun culstez da crappa. Pgeras sun uassa la più granda part dell'an vödes. Balzarini am declera ci viva co enceto ad l'an.
6: Allora, il mezzio, Claudio Plozza, al musicista, con la moglie, al ghe la Piera, Lettel col suo amico. Am va in centro paese.
8: Sì.
6: E dopo Al gue qui sura, calla la Berta, e dopo che sono su me, in tutto un sen neuf. E qui, in questa casa, sono nato io, questa è la mia casa paterna.
2: In questa chiesa qua, è nato ens 61 anni, scu insomma ultimi i fenta cavaglione. Uassa però sto Franco Valzarini e si aduana in una chiesa su Somme comune, ens una volta 300 metri sottezza più in su. Un giun buonder, vezza l'ora, scuscia il fest min chef nel maraton. El sta d'una co, tuat l'an, in vierne steht, Franco Balzarini gioda questa quietezza e tranquillità. Ma mince per dis, mo li stessi in val.
6: Dopo non è che fu proprio l'eremita, ma piace anche a monca la compagnia. Viene andancato da mangiare ogni tanto. Ah, è mia moglie. Veng.
2: Elisabetta Balzarini, sia donna, è d'otra vis, cusia om. Su cosa aia quei per ella mema solitari, ella trova un po' liet intorno a sé. Per cui non resta tutto l'anno a Cavaglione.
8: Mi piace anche stare con la gente, e solo qua. È bella la natura, però bisogna anche avere un po' di gente. E, diciamo metà tempo abito qua, e metà tempo abito alle prese. Aiuto mio figlio a cudire i bambini, vado anche a Zurigo, che abbiamo un figlio anche lì, e faccio la nonna, e va bene, non viviamo sempre assieme, va benissimo.
2: Una coppia moderna, ma uscire è la vita su co, ence magari tradizionale, ence un po' scuda più bot. Adette rozze, ence per summas, ci non è già un'auto.
6: Ma dalla vita quotidiana, al ghecchi la gente, che... Al ganca mica la patente dalla macchina, cavaglione. L'ha da fare la spesa. L'ha da fare la spesa, mangiare e da mangiare anche loro. Però le belle che i gente che i porta la spesa, familiari che i porta sulla spesa. E dopo se mica vicino al manca o argot, ti dice, ah, 5 minuti sul denaro a comprare il zafran per il risotto. E le questioni d'organizzazione.
2: S'organizzer e da sostegner, vizenaiv la manch, e scola divisa. Più botti vivevano passa 100 persone a Cavaglione. E davi un'osteria, una posta ed una scuola. Tempi passati. Oggi stiamo giusto in 19 persone, due l'anzico, più giunte famiglie, più giunte i fans. Per la stetta, a soda da ciosco una volta, giù veri i fans e le giasse strette. L'ora torna a quelli, ci sono mie da vent, per vedere il lavoro, e ci vivono ossa in tutta la Svizzera. Da stet cresce il comune da ciò sono var 30 persone. Ci fem loro vacanze e le cese ed acles da loro antenati. Un posto avent centeners, cor c'è un per paurs da Tirano, niven stet per stet, su cocu nurbestes, ad Alp ed al Frasch. La prima volta manzunove in Cavaglione il 1233, scu acla da Tirano. Più tard, restan certuns paurs vuclignasts su co tuad l'an, forse per scapere da tumults ed epidemias, dis l'historiker Sascha Zala.
3: Ab dem 16. Jahrhundert wird es ganzjährlich bewohnt, ist aber charakterisiert von einer sehr armen Bevölkerung mit einer absolut niedrigen Alphabetisierung. Also die Leute können nicht lesen und schreiben. Also sie sind in einem sehr, sehr zurückgebliebenen Zustand.
2: Il Reverende d'Abruzio, Georg Leonardi, ho scritto 1862 la Gazzetta per Letteratura ed Art di Schweiz, un articolo col titolo «Ein seltsames Dörflein in der italienischen Schweiz» e descrive la vita su Cavaglione scu
9: «vor sündflutlichen und waldursprünglichen Zuständen».
2: Umems e bestes viven
9: «mit und untereinander Kuh, Kalb, Schwein, Schaf, Geiß, Henne, Mann, Weib und Kinder, Hund und Katze, gewisse kleine Tierchen nicht gerechnet».
2: Di mena, Cavaglione, o zur la val, per ad esser nia smanciò da tutto il mund, ed era la politica mondiale. Ed els, quels da Cavaglione, en profitò da questa situazione e son squinciosi delle controlle statali. Un deutsche Paese senza patria, né Schweizers, né Italiens, pur 1864, di meno ens 160 anni, sottoscrive l'Assemblea federale un contratto con l'Italia e quel fixesce il confine tra i due Paesi.
3: Ab 1864 gibt es eine internationale Konvention zwischen der Schweiz und Italien. Italien ist ein sehr junges Staat, existiert erst seit 1861. Also das dreijährige Italien klärt seine Grenze mit der Schweiz. Und ab dort ist die territoriale Frage wirklich endgültig geklärt. Mit absoluter Sicherheit, die wird auch nie mehr in Frage gestellt.
2: Ma ce ci nun es clear es la domanda della nazionalità de quelle sbondanti en persumas ci viven quella volta a Cavaglione. Co drova che en ci una volta des ans fincia questa domanda es clarita. Intent viven quelle passaci en persumas su Cavaglione in avent isolos lor vita da paurs, fic simpla sciarsa e povra. E bella contrabanda, con caffè e sigarette, porto in peraps da Gigliofa. Era in ciotz per la vita il minz da Cavaglione scud'anni fa. Due svegliins pensionos venien con un tractorin dal centenier passò, aint per una via stretta, da vos si transportescen i trunchs per ferlaine da darder. Qui è la Piera Plozza con sia frir Bernardo Plozza.
10: Oggi abbiamo lavorato legno che abbiamo tagliato 2 mesi fa perché era il tempo giusto e lavorare fa bene.
11: Adesso la tiriamo a casa, dopo un momento o l'altro le tagliamo a pezzetti.
2: L'urcesa sciodani di mena be con laina, laina cels fems ves. Els due son nazzico. Es a scola suco e la Piera sto in ceduna tot l'an a Cavaglione. E in ciotz emels pros e dirs con agdöffels e verdura. Ma per la lavur sto vever la Piera Plozza il giù in val.
10: Io ho sempre lavorato in valle per più di 40 anni. E se è un po' casino, sai, in questi magazzini. E io sempre montanara, io ho preferito restare in montagna. Io sono gente di montagna, sai, si è poveri, non si può andare con la popolazione ricca.
2: Bernardo Plozza ha studiato da vent da Cavaglione per vedere la lavoro con 20 anni. Il primo è lì in giardina ed oggi vive con sia due nel Tessin. Ma?
11: Io vengo sempre minimo una volta al mese. Per me mi piace, io vorrei qui stare di casa. Ma se non si può avere tutto, non si può avere tutto.
2: L'increscentuna non tormenta bene le rumenze e il rumenze.
11: Qui c'è una vista prima di tutto. Una vista, non si sente niente, tranquillo, è un altro mondo, sì.
2: Un altro mondo era quella volta curce Cavaglione. Era no man's land, quasi un piccin stedi per sé. In ocia le liet non aveva magari un giun pass e non pagava né impostas né stovava fir servizio militare. Zieva ciasò fixò il sconfins, scudit il 1864 e c'è Cavaglione der ufficiel manch territori svizzer, ma c'è gli abitanti non avevano gli stessi e c'è un giuna nazionalità. Daventa lo sai la situazione vantede per la liet vi è più difficile. Quedis l'historiker Sascha Zala ci si occupò intensiva meins col cas Cavaglione.
3: 1864 weigern sich dann die kirchlichen Instanzen und auch die staatlichen Instanzen von Tirano, hoheitliche Tätigkeiten auszuüben, zum Beispiel Pässe auszugeben oder aber auch Leute zu heiraten. Das heißt, in dem Moment im 19. Jahrhundert, wo die staatliche Kontrolle über das Territorium lückenlos wird, dann kann man sich dem nicht mehr entziehen und da beginnen die Probleme und da beginnen auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Cavaglione nach Lösungen zu suchen, nämlich die Frage der Staatszugehörigkeit zu klären.
2: Zala ha cercato gli archivi divers exempels konkrets.
3: Ein konkreter Fall war gegeben durch einen Jünger, der wollte auswandern und brauchte natürlich einen Pass. Und weder von italienischer Seite noch von schweizerischer Seite hat er die nötigen Papiere erhalten. Und das waren die konkreten Probleme.
2: Giovanni Pianta, o schel nom del giuven, ci voleva emigrere e cercarsi a fortuna in Australia e già lura be con insister pusses votas e con condizions clapo da Brusio finel mainch il documents già vijos. Ed er marider, nud era tot in una vota nimia o sche simpel.
3: Also es gab zwei junge Menschen hier in Cavaglione, die wollten heiraten und die gingen nach Tirano und die Tiranesi haben sich geweigert, sie zu heiraten, weil sie gesagt haben, die Frage der territorialen Zugehörigkeit ist geklärt. Das heißt, das muss in der Schweiz passieren und jetzt nicht in Italien. Und weil sie auch noch schwanger war, war das auch dann ein Motiv des Skandals, weil man keine schnelle Heirat mehr organisieren konnte.
2: Ils Spus, Giovanni Pedretti e Maria Bernardina Manfredotti, ella ci der in Sprenza, non em però la scioluac. El zumias, cun l'urgiavus das marider dal comun a Brusio, zieva da fatta fin la regenza a Cuira, eder cio in avos dal ravarenda Brusio, ma ner quel nu pudaiva e nu volaiva marider il Spus senz un permisso ufficiel. E scucci desia livrir l'istorge del spus, si odò un happy end, nus lascia oz di splagiavel mainz più e ruir. Fat es, la situazione per il scavaglionesi diventa via più difficile ed insupportabla. Brusio però non aveva grande interesse ad integrare questi poveri ziampers in l'urfscinencia, o da diversi motivi. Prima, la grande povertà da quella lì a Cavaglione, Brusio temeva da stuvare alimentare e svedere l'urciascia dal povers. Seconda, la scuola. Cavaglione non aveva in giù una scuola, la più grande parte delle lì erano analfabeti. Ma gli stessi non era possibile che il difenso ci minnano mince di giofine Brusio e l'ora da ciò bundanto a sures in zu e che cotto adlan.
3: In dieser Anfangsphase hat man versucht, eine Lösung zu finden und man hat probehalber dann Schulunterricht in Brusio gemacht. Aber diese 700 Höhenmeter, dieser Weg ist im Winter einfach zu gefährlich.
2: Ed usce der Erklär, Cavaglione trova un'eccna scuola, ma er quella costa. E scia Cavaglione trantes parte a Brusio, l'ora em quels da paier e gestir er la scuola. Ed ultra tut quists motivs finanziels, der il Comune de Brusio quels ans mehl per unna, cun sias cinch fraktions, elsas disputeven per vidavels drets de Paschul e de Goz, una terra Babilonia, o schen gran casin, e tut magari compliciò, dis Sascha Zala.
3: Ja, am Ende ist der Bund eingesprungen zusammen mit dem Kanton und hat mit finanziellen Anreizen die ganze Operation ermöglicht. Das heißt, dass die Opposition und die Renitenz, die da war, gelöst werden konnte. Und da wurden eben die Frage der Einkauf in der Armenkasse, aber auch die Fragen der Weiderechte und die Nutzung der Wälder, sowie dann die Errichtung der Schule. Also man musste quasi ein Paket machen, wo all diese Fragen geklärt wurden und dann gab es einen Konsens, das durchzuziehen.
2: Alla fin dell'anno 1873 scrive il Cusal Federal in la missiva all'Assemblea Federale.
9: Die ganze Bevölkerung beschäftigt sich ausschließlich mit Landwirtschaft, ist aber allen Berichten zufolge arm und überhaupt in hohem Grade verwahrlost. Die Regierung von Graubünden beabsichtigt nun, die Bewohner von Cavaglione, welche ohne Heimatberechtigung sind, einzubürgern. Sie hat zu diesem Zwecke mit der Gemeinde Brusio verhandelt, welche nach den Mitteilungen der Regierung bereit wäre, die 14 heimatlosen Familien gegen eine Einkaufssumme von 21.500 Franken in ihr Bürgerrecht aufzunehmen.
2: Un an più tard, il 1874, esque finel mangiu scena vent. 71 persones de Cavaglione venten burgai svizzers e klappen per la prima volta un document ufficiel.
3: Es werden 1874 nicht alle in das schweizerische Recht überführt. Es gab tatsächlich auch einige Familien, die noch das italienische, also als Lombarden, also das italienische Bürgerrecht hatten. Und die sind 1874 noch nicht so im Klaren. Und endgültig 1875 werden die auch überführt. Das heißt, ab dann ist die Situation absolut geklärt. Also seit mindestens 10 Jahren auch territorial, ohne dass es jemand in Frage stellen würde. Und dann auch in Bezug auf die staatliche Zugehörigkeit der Bewohnerinnen und Bewohner von Cavaglione.
2: 108 Personen wählten aus Fschins, Burgais de Brusio und Cotres Ergrijunz und Schweizers. Que zieva ans, cederen il prüm Schmanchos und zieva stumplos in Wien und in No. Schmanciò, abbandonò, per nadir, pod mortora, es Cavaglione ozindì, la fscinencia combatta per sia futur. L'iniziativa col nom Pro Cavaglione o provò avent circa 20 anni da populer da nov quistlu, da trer da pugliette la bassa famiglias con i fens, un po' c'è il modello da proguarda ils anni 1900 in Engiadina Bassa, ma senza success. Que non è già funzionò, dice Franco Balzarini.
6: La Pruan cava ogni gente dalla Svizzera interna, cava jung, ma gli resistì 5-8 anni e dopo probabilmente se ne accorgiò che era mica al suo posto e andava via.
2: Franco Balzarini pensa per stare e per resistere a Cavaglione trova quei bot una relazione familiare con questo.
6: Mi pensi sempre che proprio per abitare a Cavaglione s'ha es nascuto qui là o s'ha da avere un legame particolare con Cavaglione. Ad esempio, i genitori che vengono da Cavaglione o sì.
2: Ma Franco Balzarini ha tutta una esperienza. Cavaglione cresce da ciò.
6: Però se mi pensi rispetto a adesso un anni fa che erano manzesi, una piccola crescita di un terzo la gestaccia.
2: Da 6-9 persone hai proprio un terzo da più. In postut liet ci torna con la pensione da ciò in avos, scu era il zves Franco Balzarini. Ma gli stessi non vezza quei ora tua drösa per quest'lui. Tua tuna prova nuosa un per indigenza da guardir c'è Cavaglione existe in avent, con la fondazione Cavaglione ci so formida il 2006. E clear, c'è Franco Balzarini es della partita e Luca Plozza er. Scu, Silvi Kultur e Seli, presidente di questa fondazione, ci volesse mantenere il comunet con sia contregia stippa e speziella.
7: La fondazione ha per obiettivo la valorizzazione e il mantenimento del paesaggio magnifico. Qui ci sono 16 chilometri di muri a secco, un territorio terrazzato molto ripido. Se non si fa, i muri a secco cadono e quindi diventerà bosco in pochi decenni. Quindi è importante, secondo me, preservarlo.
2: 16 km da Mursets tradizionels, se quel scroden vemi muschna, non ho più pros meggers e tu adventa got. La Fondazione Meslandervi a restaurare questi murs, ci formano le terrazzas, in nuoce tradizionel main schniven plantosa d'öffels e il frumaint saracen. Ma la Fondazione si engagia per la biodiversità o beins culturels, per esempio, i crot.
7: I crot, che sono questi byte, che si chiamavano una volta byte qui a Cavaglione, che sono dei frigoriferi di una volta.
2: Fra sceres da una volta ci do in postut il puschlef una sorta scupicens moruts arduans da grappa e lo contregia c'è il spaustro veven per c'è il latte e c'è il resta frasch. Ma era il minz da Cavaglione con sia storgia volesse la fondazione mantenere. Els lavorano insieme con la ciura de monuments, renovation las giassas in Salageda e MR rinnovò la veglia chiesa da scuola, ci desnide costruita 1873. Uassa esque un albirch per gruppas ed per quels ci venien a giudere la fondazione, ans quinta Luca Plozza.
7: Il nostro progetto è molto tipico perché noi non vogliamo solamente fare tanti piccoli progetti come ad esempio mettere a posto i muri o mettere a posto la scuola o la carraia. Noi facciamo un progetto complessivo, quindi cerchiamo di lavorare proprio in modo capillare sotto il territorio.
2: Finuasa con successo. Superbi muasa Franco Balzarini la scuola Veglia in Noacel e siascu ultimi i fente cavaglioni in ciaperun anna scuola. Schars tient ans emil si fenster cavaglione co in preise legger e a fer quinz. Fin 1971 lura es la scuola nida serida, poz ans ziava er la posta. Per cavaglione una steleteda in pü, per nadir un colp mortel. Erenche las ultimas familias sum ides in val a stir, sia familia Quinta Franco Balzarini ens muasa siamter juga scola. Ci des nida inaugurida da nof ens trais ans.
6: Co, des am vintan da l'aula scolastica, chi l'ho l'era l'entrada, chi l'ho a destra l'era la scuola, l'aula della scuola, e chi l'ho andava a scuola. Chi l'ho era una piscina in una stanza, che era come un atrio, dopo era un'altra porta e chi l'ho andava in scuola. Adesso mi faccio un ostello che chi vuole al può affittare e vieni chi l'ho in vacanza e il vengo per anche per chi vuole a sega i pra, per chi vuole a tagliare un po' i boschi e sì.
2: Dappertutto pendono in ciotz, velz portretz del zi fenster cavaglione ci sumias qua scola, fin 40 fens la volta. Ils ans 1950 deve che in cia passa cient abitants suco. Ils ans 60 derene bientia sciars 70 e des ans più tard bientia 55. Oz sun restos scudit in cia nof. Quels ci sun emigros venien in avos per fir vacanzas, per vice quislu o per els qual ciosa magic. Müdamente scena. Sascha Zala ven cun un dossier sozia brac. Entalò ol copces de las actas las più importantes per il cas Cavaglione.
11: Si haben wir die ganze Grenzkorrektur im Tessin und Graubünden mit Italien, Brusotirano. Grenzziehungen, Brusotirano, Puschlafertal mit TH geschrieben, 1865 bis 1880, Val di Poschiavo. Das ist einer der zentralsten Dossiers.
2: Zala Cercetris, las copces des Wels Dokuments, ci sind tuots scritts am Em.
11: Und hier haben wir auch eine Karte, so von Hand geschrieben. Das ist jetzt relativ spannend. Da sieht man eben die komplexe Situation mit dem Talkessel, das ursprünglich den drei Bünden gehört. Hier sehen wir Alpe Cavaglione. Und hier heißt es Territorio, soggetto al governo. Al governo Lombardo con la pretesa di alto dominio del governo Grigione.
2: I svezzas in questa charta vain scuccia las Alps adrette da Schneestra della Val Puschlef sunnides controlledes da Tiren.
11: Das ist natürlich jetzt eine Sicht der Dinge aus italienischer Seite. Das ist, was die italienische Seite behauptet. Deswegen sagen sie, oder das gehört quasi der Lombardei, aber die Bündner wollen quasi die Hochachtlichkeit drauf haben. Das ist unglaublich spannend.
2: Claire, per vice Tirano, non voleva desister si anterior territori. Cavaglione, un exempel per geras scinenches montagnardes, e gli stessi un cas speziell, un cas captivant ci muasa, ci all'urden dals confins de pubot, dera tot un'otra scuozindì, dis Sascha Zala.
3: Der Fall Cavaione ist sicher ein absoluter Grenzfall in im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es zeigt auf, dass die Kontrolle des Staates über das eigene Territorium und über die eigenen Leute ein Phänomen ist, der sich im Grunde erst im 19. Jahrhundert wirklich etabliert. Und bis dann war es möglich, in einer solchen Grenzregion Schlupflöcher zu finden.
2: Con otters plez, il cas Cavaione de Muassa, la deblezza del Velste di Svizzer, quel nu veve in giuna, u poche controlla sur da sies abitantes, fin tard il desnove evel centenir. Una meldra sul vista veve quella volta la Baselgia, con registrir tuot las nascentes ed ils mortulis.
3: Er ist meines Erachtens ein unglaublich schönes Beispiel für die Entwicklung der Nationalstaaten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Erst quasi die Schaffung dieser Nationalstaaten, auch mit einer neuen Bürokratie, haben das Bedürfnis, die Staatsgrenze wirklich bis auf ihn, auf die Gletscherspitzen oder auf die Spitzen der Bergen zu klären.
2: Il stedi modern piglia possesso del territorio e da sie abitanti ed abitanti. E con che cosa piglia la responsabilità letzte, c'è da più volte sono state spartite sutra entre diversi actors, per esempio Cinedis o la Baselgia. Ma c'è es insomma questa conquista storica ci viene ad una quintetta sur da Cavaione? C'è quels povers ma particolarmente furbers e gen profitò da questa occasione e non è gen ne paio impostas ne fat militär. Per l'historiker indigen esque impostut un narrativ eroic, un po' un mitus.
3: Das war eine große Armut, also die besaßen praktisch nicht. Die haben wirklich alle ausschließlich von der Landwirtschaft gelebt. Und deswegen halte ich auch immer diese Frage der Steuer. In der Realität gab es in Cavaione nichts zu holen. Also ich halte diese Frage ein wenig für überromantisiert.
2: Ed erce quels de Cavaione nun egen volia fir servezen militär, nu torna.
3: Was mich immer sehr spannend schien in der ganzen Geschichte ist die Behauptung, sie seien ja keine Schweizer, aber zum Teil haben Männer von Cavaione Dienst geleistet bei den Bündnertruppen. Also das zeigt eben auch, wie schwach diese Kontrolle war und es erklärt, wie es möglich wurde, dass überhaupt so ein Ding wie Cavaione entstehen konnte, der erst so spät eine Klärung gebracht hat.
2: Per l'historiker Zala es per quei clir, in setu c'aiva Cavaione tal grigion da spöla nexium della Vuclinia, u il più tard da spöce so fixo ils confins con l'Italia il 1864. Ma, e che code muassen las fontemas, né Tirano né Brusio non erano interessos da sclerir la causa.
3: Die italienische Quellen hatten immer ein Interesse, diese Deutlichkeit in Frage zu stellen. Und jetzt paradoxerweise die Quellen, vor allem dann aus Brusio, der ja direkt betroffen war, hatten auch ein Interesse, hier eine gewisse Unklarheit zu lassen.
2: Quels da Tirano non volevan perdere lur anterior territori, els grigions non volevan combattere per quist povers Gianni sulla montagna, dice l'historiker.
3: Als man 1874 dann das Geld des Bundes erhalten hat, um diese Leute in die Gemeinde, in das Gemeinderecht aufzunehmen, es wäre ja relativ schwierig gewesen zu argumentieren, ja eigentlich seit 1512 hätten wir das machen müssen und wir haben das nicht gemacht. Deswegen gab es auch aus der Sicht, sogar nicht nur von Brusio, sondern auch des Kanton Graubündens, ein gewisses Interesse hier, eine gewisse Unschärfe Relation zu lassen.
2: Sascha Zala, l'historiker, ci descrescia sui 7 meter più basta Cavaione, resume.
3: Am Ende ist die Frage, ob die Bewohner von Cavaione Subjekt oder Objekt der Geschichte sind. Und das Narrativ, das bislang propagiert wurde, hat die Bewohner von Cavaglione als die Subjekte, als die handelnden Akteure interpretiert, welche aus ihrer Schlauheit eine Situation ausgenutzt haben. In Wirklichkeit waren sie weitgehend Objekte der herumgrenzenden Interessenlagen.
2: Tuttuna, per quel spuch, ci sun restosa Cavaglione finoz, Esque il lö il più bel del mond, un lö magnific, ci so in mincia cas de mantegner.
12: Ma Cavaglione fa parte della Svizzera, le giusto si es mantigni. Il Galastoria, il Galastoria Cavaglione.
7: Ma Cavaglione sono le mie radici. Ho un grandissimo amore per questo territorio e mi piacciono anche le persone e mi sento a casa.
10: Oh, è bella. Perché siamo abituati alla vita dei contadini.
2: Sì, Cavaglione è bella. Tent per oz, tent dalla Marella, né svizzers né italiens, il sfurbaz da Cavaglione. A buon anzudir.

0: La Marella.
1: Vus vaiso di la Marella da Romana Costa. Ce l'avava fatta ben 2 anni sur de Cavaglione. Quella storgia doquer con portretts in un film dels contrasts. Ce s'può guarder online su rtr.ch o su Play RTR. E quel film ven musò ozze a mesdì in una versione extesa da vendales 4 su SRF1.

0: las novitats ter RTR.
1: Augs fieus artificials e d'auta prominenza uschievin la Festa Federale Festivada. E Festa Federale vi u na, blers preferescen de star in colonna vers il sit. Iglia las dodis, mio nom, Ervin Caduff, benvegni. Hoce festa nazionale, ma ina non usitada. Per gronda part ven quella ad esser senza fieus artificials. Per vide la secire ed il privil d'incendis da Guaut han praticamente tutti ils centuns scumandà ils fieus artificials. In cinz centuns lubeschen exceptions, per occurrenzas ufficiales, sco per exempel il centun Berna, nua chi duae dar dus fieus artificials sin illa ed atun. Sper quai tegnen ils co-members e las co-membras dal Consell Federal oz en tut 16 plätz en l'entire Svizra. En il Grischun fa Martin Pfister quai a Guarda ed Albert Rösti a San Murezen ed a Müstair. Il sit Carmala Ancadina. Avant il portal nord dal Gotthard e la colonna sta da oz avant mezzdì en fin 10 km, qua ca montà entun in ure mese da pli temp da viadi. E scoadina recomonda il TCS de cuncir sur la ruta dal San Bernardino, in conseguenza stagnescia il traffic ersin las vias grigiunas. Colonnas pli lungas dati pli avant al post de confin a Chiasso. La Svizra prolungescha ses engaschi da git per gidar a stizzar ils incendis da Guaut sin l'ins la franzosa Corsica. En stail de 7 dies sco planisà restan ils helicopters 4 ulteriurs dies la, enfin venderdi proxim. Sin l'ins la Corsica en 3 helicopters super Puma dell'armada Svizra in acziun. Er la Grezia sto venire a fride cun incendis de Guaut, per tucia particular main Eldio, Porto Chiermeno, radont 60 km in il vest d'Aten. Tenor las autoritats locales doen enfin 100 chasas esser brigadas la, e per vidals ferms vents na posen ins bec duvrar avions da stizar. Oc navs de dieli dall'Arabia Saudita ston far in lung e char de tour. Tenor acnas indicaziuns alla milisse dals Houthi, che ven sustenide dall'Iran, sforza ils bastiments da dir da vent dalla Mar Cocna sur il cap dalla Buona Speranza in l'Africa dal Sit. In a conferma dall'Arabia Saudita ne dati per entant bich, ma il servetch da finanzas Bloomberg ha rapportà che 6 navs da dieli dall'Arabia Saudita vengono a prendere il detour sur il continent africano.
0: La meteo.
1: Oz dominesce il soleil, il centro mezzodì e versaire esita quintar con singul suradis ed urizis. En sursese ed en surselva vigni 22 fin 26 gradi, en la region da Quira 28 gradi. Damon fai aura variabla con fases de soleil, en turn mezzodì ponens quintar con singul suradis ed ivin maximal main 30 gradi. L'indesdì venì a cuire puspe in fin 35 gradi e la tier stati favogni.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 dati colonnas in direzione Sit, tranter cuire e rota brunna, gli è da quintar con var 15 minuti da pli temp da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattai sin rtr.ch.

0: Mezzdì col programma Romensch e di Buon Appetit. E scominciam da querozza in emission speciale dall'SRGSSR per il primo avvost. Il motto dell'emission è Made in Switzerland. La Corinna Schmid ha fatto per l'emission una visita all'indirizzo fotovoltaico Sedrun Solar. Ci viene attualmente Fabriciosi, somla sur selva. Per quel progetto è stata inventata una nuova macchina. Ci fa fores enti la costa stippa per francere le maises solares ed inventò quella macchina o Marcus Palì e con quella ho fatto o ho tratto attenzione internazionale.
1: Quella macchina ha fatto la ronda in tutta Europa, non svein, da mondo tocca in Spagna che hanno interesse di quella macchina. Yeah.
0: Attenzione internazionale o a trat er la società svizzera Redoc, ci de specializzata su missions de salvament con cems de catastrofa. La Corinna so podia superi in un lö e guarder schel cem de salvament ti la chatta e la chagna Dalia ti lo propi chatida. Al patrum della Dalia es Jeremias Janki, el dis ciò che trova gera scolazium fin cin cem sai a treno ben avonda per quella lezia.
2: La media va dentro 3-4 giornate, dopo che si lancia, che si fa intervenzioni.
0: L'emissione speciale da Prümsewurst dall'SGSSR comincia questa sera, 10 persone per esempio, su SRF.

0: Es prüms a vuost, Cucianil Rumensch, in Sanda Mesdi. Edi bon appetit, et a nus vegnos a gratulo.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: Gratulo vegn per un anniversari de prüms a vuost a Surin, in Val Lumnezia. Lovin gratulo per un anniversari de 30 ans. A Susch vo una gratulazion per un anniversari de 80 ans. E da Vella in Lumnezia ponens gratulir per un anniversari de 93 ans. A tuorls jubilaris un bel anniversari. Mia nom Tobia Faler, flonce esse su quistes ondes. L'anniversario de 30 anni po festa Geroz Tania Schgier de Surin in Val Lumnezia de sia famiglia es nida quista gratulazion co. Oz asces di festivar tiu 30 aval de cor gratulainus a ti sintiu natalezi ce vijain buona sanada e stai in a cara scoti eis gauda tiu gi e fain tec fiasta. Quei ce vijain nus tuts a ti Muma, Adrian e tes fragliuns. Ed er questa gratulazione si rivede per Tania Schgier. Cara Tania, nus gratulain a ti sintiu 30 natalezi e graziain per tut che ti fas per nus celebrain da far in viva oz con tai ni gec auter ina gianna hö, ci aduna ciò che lo vuol dir. Nus avain bugen tai tiu Martin con las figlias Ilenia e Larina. E lor es encenida un'altra gratulazione. Cara Tania, a ti già vijain nus de tut cori fantastic anniversari, gauda tiu gentar a Trun, scuera la fiesch a la fiasta la sera a Vrin. Grazie fec per tut tiu engagi in a gronda ferma strocla dil stes de Surin, in special las figlias Ilenia e Larina. Ed quels de Sumbell. Gratulation alla Tania Schgier pel Trentival. Oz ils prims duost sa Tania Schgier festivar siu Trentaval gi de nascientia, sinque gi gratulain e gia vijain tut moil bien, bia plager e contentientia con tia famiglia, tes animals ed era con tia lavur de mincia di. Buona sanadat e sera fagenza lu in viva. Gaudi tiu gi e carsalitz de quels da Sumbell e quels da Giudemvich. Per Tania Schgier de Surin, te glänz, die fidelen Mölltaler, eine Herde weißer Schafe.

Die fidelen Möltaler, eine Herde weißer Schafe, per Tania Schgier de Surin, per sie trentevel Anniversari. Un altro anniversario arduant, pognir festeggio oz a Susch, lo Irene Tom, anniversario dat 80 anz. Ciara Irene, 80 anz, post tu oz festeggiar, dana Kreier, tuor la compagnia del cor masdà Zernetz ad gratulesce da cor e già vuja tot il buon ci spo be già vujar. Resta da buona sandà, tegna teis umor e plagiar da nirsi Zernetz a chantar, da volas provas da chant esa ad una flot ed allegraivel contai per un o l'otra baderlada. Gio da teis di da festa, at lascia ir bain, forse con una traiscina, cordial saluts ed arrivare già vuja torla braiada dal cor masdà Zernetz. Ed Elsa già vuja un po' l'occentevel dat Irene Tom da Susch als grazer spazen kun ein jeder Tag ist ein Geschenk.

0: A Trun Sutil Igi Cento del Coro Viril de Trun per Maria Alic, ci può festeggiare oggi anniversari da 93 anni. E der Oz vens regalò a qualcun la tazza de DRTR, la tazza de Dots, quella vo a favuogn ter Patrizia Weger. Rivo trois, oz ans mesdì, ter la dina scena es nempe Daniel Weger da Cuira.
1: La gratulazione va alla donna de mes figliol, Patrizia Weger, ci sta a favuogn. La complice il 39 anniversari, ti la gevust in quismert, sandai fortuna e che la desio dare sia famiglia.
0: Patrizia Weger da Favoin struin la tazza da DRTR per sia 39 evel. Da nostra parte cordiale gratulazium. E do asse sun las lingias avirtas per vusa cisa. Ses venia di ment qualcun che se vais c'è l'ozza anniversari. Allora podais vostre telefonir, gratulir e già viger per quella persona era in cimbel touch musica. 900 20 25 30 is il numero e senza già viger de musica vocalo er sur WhatsApp 079 200 70 07.

0: Ira May, Bigger Plan, vostre gleichles Gratulations, les ondes rumänches, als prüms Wurst in Sanda. E nun sind sos in Surselva, a Breil, der Imelda Schmidt. Buonas Aira.
1: Buonasera, Tobias. Io vengo da gratular ad in sof, ad a moia beadia che sta giù, che bertinden, sin feu geniva valon, Sofia Schmidt.
0: La bigia Sofia Schmidt. Prüms a Wurst Anniversari, es ist ein speziell Datum per avair Anniversari. Schkuesque ter vus, fais prinzipiell mensch feste de Prüms a Wurst?
1: Oh, wogum, quolti, ose fami vu pi schock fidem, pi paul, ose fami te qua pi modern antun.
0: Un po' pi modern, ha? Ma, et als Schmetz a Brail doc una servula?
1: Na, io sono persona, quella sta di buche, quella di
0: sì. Ma è la Zves, Don Imelda, è la Zves una servola de prims a most, e scolò un programma.
1: Ehi, sì, cioè. Io sono persona, lo faccio un po' grande.
0: Colò, ma una servola è stata una qualsiasi boom, n'abbia il prims a most, ad una in sé.
1: Servola, che
0: fai, sono tutti. Perfetto, Don Imelda, speresti sia abbia Sofia e Giudia, la gratulazione. Nus, per ella, per la Abiegia Sofia, te glenzo la Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Speresti al teus pleja e già vise della in avento una fiche bella sanda.
1: Grazie, milione, Tobias, grazie.
0: Grazie, addia, Don Imelda.

0: Als Dorados, Mary ven con Migo, ci avenzo dia giusta zieva la Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Ci dera nida giavugeda dat Imelda Schmid de Barail per si abiegia Sophia Schmid de Gebertingen ci po festeggerozia 19 anniversari. Ed was agens a giuvalta ter Wendelin Kajochen. Buona sera, ser Wendelin.
1: Buona sera, Tobia.
0: E lo giusto due persone ci è mozzo anniversari.
1: Sì.
0: A chi vuole essere un gratulì?
1: Allora, cari Rena, cordiale gratulazione, Tobien, buona sanità, stai scottiesa, premi geibul, la vetta. Allora, gli sgheri corai, ci sono due, cordiale gratulazione, Tobien, una sanità per il Pacifico stai un segno salito Wendelina
0: Lirena Cavelti c'ho 45 il res Geri Corai 62 spresce els duas em udiela gratulazium e el gratulescia con una canzone del cor viril Ligia Grigia il pegn qual è pront per la scerir spresce c'els duas jubilaris oden les gratulazions. E da Delser Wendelin, già vi sento in avanti una figlia bella sanda.
1: Siamo anche mai.
0: Grazie, Vic. Addio, Sir Wendelin.

il ligia grigia con il pegn giavisò da Vendelinca Jochen de Giovalta. Per Irena Cavelti de Lion ci può festeggiare oggi a 45 anniversari e rest Geri Corai ci può festeggiare oggi a Rujain sia 62 anniversari. Che cosum las gratulaziums in sandals prims a vost, gratulaziums poi in vender 3 sün 0800 20 25 30.

Al cor viril alvra cul saleit alla patria. Giaujo de Marcel Dora de Zug per pal pader Capuzin Ervin Benz ci po festeggiar ozia anniversari dat 806 ans. Che cos'è la fin d'evna col Chanel Rumensch? Che cos'è unas gratulaziums? Ed ossa is l'occasion de detres un'ultima gratulazium per una venza in piazza Nolociant Venc 2530 per detres vostra gratulazium a qualcun ci può festeggiare anniversari. Che cois Beatrice Egli, herz gesteuert.

0: Beatrice Egli, herz gesteuert Musica Svizra, questa sanda als prüms avuorst sulla zona strumentes. Nus gens, per l'ultima gratulazione direttissima ad Ardin ter Josefa Kleist. Buona sera, donna Josefa.
1: Nus lessin di avvijar alla bici di Nies Beadi con Leila Buchli, che è stata Fürstenau, Pradestross, Pradestross 14, ad avvijar ad ella tot bien, ad avvijar che mondi ben con ella.
0: E della focolo con un saluto de musica svizzer con la stubata gang Göschena Airolo vens preparò. Spereix c'è la mia da si abiedi odia la gratulazium e oda la bella musica. E da della donna Josefa a Dardin un saluto et una bella festa de prüms avuorst.
1: A de Josefa don il Heinrich Kleist, nevi?
0: Il Heinrich Kleist. Perfekt. Grazie a te. Grazie a te. Bel dì. Addio.
1: Grazie.

0: Stubertagäng Göschena Airolo, Giavisò della Josefa Kleist e del Heinrich Kleist da Dardin. Per la mia da lur abiedi Laila Bluchli da Fürschenaubruck. Ci può festeggiare oggi anniversari da 23 anni. E con quello essens già la fine delle gratulazioni. Questa sonda è la prima volta, tutti i nostri anniversari e una cordiale gratulazione per la nostra parte. E noi trens naturalmente c'è la busta, 32 SM Clapò, 11 gratulazioni. Ci ci guadagna oggi due intrigge libere per il bagno in giardino a scuola. E oggi è qui, trens un foglio. Ha! Giusto l'ultima gratulazione che c'è in Clapò, la Laila Buchli da Fürschenaubruck guadagna due intrigge libere. Ci arrivano direttissima per posta per ir a fare il bagno in giardino a scuola. So, che cosa erano le gratulazioni? E ci siamo qui giusto svelti italiani con noi.
1: RTL, le gratulazioni.
0: Hai, qui veni italiani con noi il ram della nostra serie da state in connex con l'Italia.
1: Discorre con Mauns e Pes. Italianità per RTL.
0: Una squadra da DRTR è il momento in via di tres l'Italia. Oggi sono a Roma e da Roma a Zves sono oggi in giro entro il Vaticano. Marcus Petendi, Fabia Caduff e Stefan Dobler sorvegnano là una guida esclusiva tra i locali della Guardia del Papa. Al telefono deve essere Stefan Dobler. Stefan, buon dì o buona sera.
2: O salve, o semplicemente salve, salve Tobia.
0: Stefan, voi siete in giro in il Vaticano, che vai già tu a vis fino a sa?
2: Also, ossa per il momento è non giusto da vante il Vaticano, la guarda si da mangiare in tari, noi ce ne eri svelta mangiare in tari, i fatti ho in domenz di derciando di rind, ma qua è stato a benura bozza in incontrala, col pledandre da medias della guarda papala, e ella e loro zamosa in pa queste località, si qua è stato impressionanti. Also qua è proprio stato grandioso di vedere quelle differenti località, fin da qui è proprio magnifico.
0: E da quello che vai visto in il Vaticano, ci ho fatto la più grande impressione?
2: Ma questo è enorme grave da dire, per vedere tante impressioni. Also, scoprendo tutto e sono arrivati in quella quarta, in quella piazza, in cui ci fanno esercizi, marciano via, non era ossa per il momento del caso, ma semplicemente da badare quell'atmosfera con quel monumento del sacco di Roma. Questo è impressionante. E l'ora doccia ci ha piaciuto mai, naturalmente, è quella ciombra delle armi, ci si può togliere in mano, non è adesso una helebarde, non è declarato che c'è un destare. Un'ora davanti alla Baselgia, semplicemente in quel posto dove fare guardia, allora questo è giusto per questo cellulare, sì, questo constater mince dettagli al mounto essere in andretti della Helebarda. E donne può dire in cucina c'è già da oz per sprims da washt e l'anna può dire un po' da cucina e da star taglia da turic con gnox e qua i gusti a fichbein e l'anna può dire in saier
0: e club giusto fam. So, ed oggi in buon'ora, Stefan, curce vai discurria al radio con mia collega Ladina Scena. Lo vai la poi una challenge, nempe da fare una canzum o una poesia, spontanamente, ordel di, e da recitir quella questa sera alla festa del primo avost delle sguardie del Papa. Quanti ne avete esses con quella lezia?
2: Preciso, also fin da qui, hai ne semplicemente ciuf quella guida, e quella era iscita. E siete impressionanti, non hanno fatto video da questi, da ciò. Fin da qui non esce proprio rivista molto andare via da fare una poesia o una canzone. Non cominciamo, in postuto Fabio, un po' del timone da magari fare una poesia e se non può dare in propria porta avanti quella questa sera, questa è tutto un po' aperto, perché a quarta vista è un'inizio in vita per ir questa sera a messa e do er alla festa quando eravamo in Checler e c'è noi però il primo di tutto da fare in postuto Marco Ziao e da dire in l'hotel per ciaccias lunghe perché quasi non già vuoi già non erano là con ciaccias quartas adonta e avevo un telefonato a benure domande va qua e qua va son qua va tip top ma per questa sera per la messa e loro era la festa dovrai ne ciaccias lunghe e se qua funziona e loro con recitare la canzone la poesia qua sta tutto in paio delle stile e mince casta la fine no e se in rtr.ch se avessi loro quella o se daldi o se poi l'erdo qua e là.
0: Hey, non sei buon, da scuccia colove in l'uror. Forse c'è il Zürich Schnetzlitz Giuda. Già wüsch, in mince cas, boom success e boom a lavur in avent al Vatikan, Stefan. E non sei udin, lo da ciò questa sera, 30:05:06, pel prossim update. Dal Stefan Dobler, live dal Vatikan, da nostra serie da steht, un'estate italiana.
1: Sole, mare e Eltern.
0: Ed è di oggi per il momento a dia al microfono del Tobia Faller. Già vuoi in avent una bella fin d'evna, una bella festa del Sprims Awards, Piglia Pacific, iste ben.
3: Il suo entomis di da RTL.
1: Con sempre verz,

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da vinten grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica è da casa.

0: Blar a Varese in l'Italia. In la barca a quattro double Annina Wettstein, Flavia Lötscher, Celia Dupré e Lisa Lötscher gi in dir combat contro la Germania e la Rumänia che la san la finale a Gudegna. Questa medaglia d'aur va la sco sensazione, il è la prima giada in somma che una gronda barca svizzera de donas Gudegna aur de campionatis europeix u mondials. All'ax è una planta d'argide irso intermezzi durante in fermo Urizzi e da tuccia in viandant. Tenor la polizia cantonale è l'om da 34 ons venibile sa mezz grev. Ses collegas ed in team de salvamento han presta in prima git e su inter transportail in l'ospital cantonal a Quira. L'incendi da guaut gigantic de manaival de Bordeaux in Francia è sot controlla. Quai ha il ministro dell'interno francese Laurent Nunez dit il fieu nasa d'Erasia bec pli. I detti ad intanto anche dine quadits e zonas activas. Suenter che la situazione sa calmada vengan passa 10.000 ulteriores personas a poder tornare in lur abitazions. 224.000 eran venidas evacuadas, 198.000 en già tornadas. La Grecia sto venire a fride con incendis de guaut. Per tuccia particular main e lieu Porto Higermeno radunt 60 km in il vest d'Aten. Tenor las autoritats locales duen enfin 100 chasas esser brigadas la e per vid als ferms vents na possen ins bec duvrar avions da stizar.
1: La meteo.
0: Oz dominesce il soleil, il suentre mezzodie versaire esi de quintar con singul suradis e durezis. In sur ses ed in sur selva vegni 22 fin 26 grads, in la regione de Quira 28 grads.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13, dati colonnas in direzione sud, tranter Quira e Rotenbrunnen, il è de quintar con var 30 minutes de pli temp da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Musica non-stop. Null interruptions. 100% Musica Schweizer.

0: las novitats ter RTR.
1: L'UEFA critichescha vinavant la FIFA e ses president Infantino. E las rembladras svizzeras angurenia aur a Varese. Igl las trais, miu nom, Erwin Kaduff, benvegni. Suenter che la FIFA ha capitulà concernente il plan da vendere in a part tals dreits da campionatis mondiali.

0: gigantic da manaival da Bordeaux in Francia e sot controlla. Quei ha il minister dell'intern francos Laurent Nunez dic. Il fiona sa derasia bec pli. I detti ad entant anche dina quadits e zonas activas. Suenter che la situazione è s'accalmata, vengono passa 10.000 ulteriores persone a poter tornare in loro abitazioni. 224.000 erano venite evacuate, 190.000 erano già tornate. All'axa in a planta d'argide, ieri su intermezzi durante infermo Rizzi, è dato già in viandant. Tenor la polizia cantonale e l'uomo da 34 anni venì blessa mezz grev. Ses collegas ed in team de salvamento han prestà in prima git e suenter transportarle in l'ospital cantonale a Quira. Aur per la Svizzera al campionato europeo da remblar a Varese in l'Italia. In la barca a quattro double Annina Wettstein, Flavia Lötscher, Celia Dupré e Lisa Lötscher gi in dir combat contro la Germania e la Rumänia che la sanda finale guadagnà. Questa medaglia d'aur va la sco sensazione. Igl è la prima giada insomma che una gronda barca svizzera da donnes guadagna aur da campionatis europeics u mondials.
1: La meteo.
0: Da mon fai aura variabla con fases da soleil, entur mezzdì ponin squintar con singuls uradis e diven maximal main 30 grads. Gindesdì veni a quira puspe en fin 35 grads e la tiers dati favogn.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13, dati colonnas in direzione Sid, tranter Quira e Rotenbrunnen, gli è da quintar con var 20 minutes de pli temp da viadi. Ers in la via principale H13 stagnesce il traffic tra Terrazzin e Rotenbrunnen.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Il suente mesdì ter RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Flavio Tour.

0: las novitats der RTR.
1: Per il chef dell'armada vuol patriotism dir surpigliar responsabilitat per la patria. E las rembladras svizzeras han gudagnà aur a Varese. Igl è las quatter, miu nom Erwin Caduff. Benvegni. Il chef dell'armada Benedikt Ross na vuol bec saperscisar per ses patriotism. A ciascuno se splet den prim de vusta turicia el dic che la Svizzera na sae bec meglio che autres pajais. Patriotism veglia dir surpigliar responsabilitat per la patria. La Svizzera ne bec perfetta, ma nus discutain, dispitain e votain. A turic schizont da vart suffla feglia. A ros dic trantarauter ed a giantà che la Svizzera stoppia sadustar mince di contra attaccias de cyber, desinformazion e spionaggia. Valurs sco libertat, democrazia e stadi de drec stoppen venir protegides, bec mo dall'armada,

0: Avant sia elecziun haja el ditg ch'in stoppie esser transparent. Il deal marchada da vos portas serradas saia il contrari da transparent. L'incendi de guaut gigantic de manaival de Bordeaux in Francia esot controlla. Quei ha il minister dell'intern francese Laurent Nunez dic. Il fieu nasa de rasia bec pli. I detti ad intant anche dina quadics et zonas activas. Suenter che la situazione sa calmada vegnen passa 10.000 ulteriures persunas a poder tornar en lur abitaziuns. 224.000 eran venides evacuadas, 198.000 en già tornadas. Aur per la Svizzera al campionati europei da remblar a Varese en l'Italia. En la barca a quattro, Dobel, Annina Wettstein, Flavia Lötscher, Celia Dupré e Lisa Lötscher gi in dir combat contro la Germania e la Rumänia che rasan la finale gudagnà. Questa medaglia d'aur va la sco sensazion. Il è l'emprima giada in somma che una gronda barca svizzera da donas gudogna aur de campionati europei u mondials.
1: La meteo.
0: Da meun fai aura variabla cun fases da soleil, ent un mezdì ponin squintar cun singul suradis e diveni maximal main 30 grads. Gindesdì veni a quira puspe en fin 35 grads e la tiers dati favugn.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13 dati colonnas in direzione nord, tranta Rotenbrunnen e Rechenau la Pont. Jeda quintar cum var 10 minutes de pli temp da viadi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
3: Cun scuvridas, hits e sempre verts.
2: Musica non-stop.

ADR. Per vus al puls della musica. Dal Semperwert, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scolavit.

0: las novitats ter RTR.
1: 80.000 persunas han visità ils brönsch den prim d'avust. E per il chef de l'armada vul patriotissem dir surpigliar responsabladat per la patria. Il e los tschun, mio nom Erwin Kaduff, benvegni. Il brönsch den prim d'avust vegn anche dina apprezzia fitch. Tenor l'Union Purilla Svizzera haien 283 managis envidà e radont 80.000 persunas haien da sua tientscha all'invit e sa lascià pupernar culinarica main. L'eveniment vivia dal sciomi personal trant las famiglias Purillas e la populaziun. Co-membres e co-membres dal Cussegl Federal en stats trant ils giasts. Guy Parmelin esta a Hildisreden en il Centun Luzerna, Elisabeth Baum-Schneider a Boecour en il Centun Giura, Beat Jans a Biembach en il Centun Berna ed Ignacio Cassis a Düdingen en il Centun Fribourg. Il chef de l'armada, Benedikt Rosna, vul bitch sa per schisar per ses patriotism. A ciajunda ses plet dem prim de vuste turitia el dic che la Svizzera na sae bitch migra cauters paiais, ma patriotism vilja dir surpigliar responsabladat per la patria. La Svizzera ne bitch perfetia. Ma nus discutain, dispitain e votain, a turic schizund davart suffla feglia. A ros dic trant rauter ed aggiunta che la Svizzera stoppia sa dustar mince di cunt

0: vegnidas irregularmein a Ceuta. Il ministro dall'exterior spagnol di che intanto han quasi tutte le tornate in il Maroc. L'incendio de guaut gigantic de manaival de Bordeaux in Francia è sot controlla. Quai ha il ministro dell'interno francese Laurent Nunez dic. Il fiuna sa derasia bec pli. I detti ad intanto han cadina quadits e zones activas. Su entre che la situazione si è calmata, vengono passa 10.000 ulteriori persone a poter tornare in loro abitazioni. 224.000 erano venute evacuate, 198 erano già tornate.
1: La meteo.
0: Domani fai aura variabile con fasi da soleil e tutto mezzo pon in squintar con singoli surati e diventa maximalmente 30 gradi. Gliendesdì vegni a quira puspe in fin 35 gradi e la tiers buffa il favogn.
1: Vias e traffic.
0: Sin l'autostrada A13, dati colonna in direzione nord, tra Rotenbrunnen e Rechenaula Pont. Jeda quintar con var 10 minuti da pli temp da viadi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La steht Kulcanil Rumänsch, kurz alles Cinch. Il discorso della prima volta di Kipa Guy Parmelin, so potete tagliare il nostro già 8 mesi. In questa mezz'ora di l'intervista c'è l'Adrianca Martini, o potete fare con lei per la festa nazionale di Dots. Quell'intervista di Dins, giusto per minuti, e noi facciamo un evento con la nostra serie Estate Italiana. La Fabio Caduff è in sé attualmente a Roma, ma oggi la svelta abbandonò l'Italia e deside in Vaticano. Da loro annuncia per noi live al telefono, se tutto funziona, e quindi ci ci deres il programma da Dots e ci desa in cettuazzi il programma. Mia nom Tobia Faler, ci avvius una divertibile saira da prüms a vost.

0: Bella musica della Svizzera francese Zoé Mé, Voyage, la Svizzera festaggia oz a Sezves, oz es festa nazionale, ma ter RTR festaggens oz l'Italia, in nostra serie de stit.
1: RTR, con las orelias in vacanzas.
0: La squadra de RTR con Marcus Petendi, Fabia Caduff e Stefan Dobler sum in via di Tres Italia. E sum i partiti da Bologna e sum rivos a Roma. Ed oggi mi visitò il Vatican e lo sum in Ceduna. La Fabia deu al telefon. Buonasera Fabia.
2: Buonasera insembel.
0: Fabia, adestem de Cegna, vai già a Cegna.
2: Na amo, nu por eine Oz per mangiare insieme con la Garda Svizzera e di sun qui a metter mais e preparare in la caserna, quasi scena curta in la caserna e non ci nu por ein lura festeggiar als prims a wurst con la Garda Svizzera insieme e in quist moment, forse do da lura de voi, smette giust su la musica mo per una proa principale per sonar lura al psalm Svizzera. A wasa, es il dirigente islander via a tour in Zembel, Elsa, se c'è probabile, ci vende dot, se vai sperci.
0: E conoscenza è la melodia, tiers. E ci so, uno l'otter al radio, sto forse su e c'entra al text.
2: Preciso, questo comincia di giusto,
0: superisce. Bene, non spensi in avanti. Fabia, oggi in buon'ora vai sclapò una lezione da mia collega Ladina Scena. Ne è per da fare oggi una canzum o una poesia ordel di. Quella lezione o quella challenge, scusa, spoglio a dire, qual è l'esempio di una vierta e scuola uscita?
2: Noi abbiamo questa buon'ora di un programma intero con la Guardia Svizzera Papala e abbiamo giù insegna anche tempo da dirvi del versin. Cioè, questa due mezz'ora abbiamo provato a dare gas e mettere insieme il calciosa. Non è una moda tutta fine. Della challenge tua ce l'ora eramo ce noi stessi presentare qui als gardists o se c'è un po' Einstein a scrivere e l'ora improvvisa da leggere avanti quella e vai a scocci reagisce
0: bei pots
2: in legge in romanzo vai a se qui viene a funzionare
0: quello potrebbe essere un vantaggio se ho fatto una poesia ad hoc ci so Fabia, ultima domanda, voi siete invitati questa sera alla festa del primo Wurst della Guardia del Papa? C'è spostato da quella festa?
2: Quando si viene in Erna, amo uscire, andrei c'è preciso, c'è poco aspettare, ma guardando il programma, è una festa, uscire c'è. Il festival era in Svizzera il primo Wurst, e da musica, e da plätz festivs. Ed è decorato festiv con bandiere svizzere e giuro ci dare una buona cena, non vai a questo avanti mezz'ora dire per ir in cucina e vai a viscoci cucina, also qui in spetta giuro una fitch flotta saida e giuro di buona compagnia.
0: Allora già vi una bella festa e buon appetit. La Fabia Caduff.
2: Grazie Fitch.
0: Live dal Vatican, il ram della nostra serie de Stit.
1: Dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana per RTL.

0: Sanda Saira cul Chanil Rumänsch a las 5:30 en che fin venderdì visita RTR nos chantunais in Italia.
1: Sole, mare e gelato.
0: Hans Wenzo Dia scuccia che vo alla squadra del RTR al Vatican. L'Italia è però erfic presente a Ternus in Grigium. Ver 11.000 confinari svegna mincia di dell'Italia a Ternus e torna la saira del ciò in Italia. Una grande parte dels viene dalla provincia di Sondrio, che è scuola toccia per esempio Chiavenna. Lana Caprez sta a fare una visita a Greta Penone, ci lavora in Engiadigna Scucquafösa, e viene mincia di da Samolaco, quella sono 10 minuti con l'auto Zot Chiavenna, a Madulegn a lavorare.
2: Il piccolo salum da Quafervi della Via Maestra a Madulegn, in un edificio sul secondo plen, riviene a porta. Intent c'è un cliente, cantos il sciabia vente il spievel, clappa giusto in le ultime finestre da Sianofta.
3: Ecco.
2: In azione di Scurint Tudasch, Greta Penone, la coiffeuse da 36 anni. Vuoi
3: un caffè, un espresso, una giova?
4: Una giova, sì,
3: va bene.
2: Trenter un termine l'altro, spigliella il tempo per me un momento, per un quinter, da si assumi di dire una volta in Svizzera a lavorare. Quel e gela in seggia gia lunch. Non saviant però la lingua tudascia da quella volta o Greta Penone gia da metter d'vart quel progetto. Fin, ce la sriveda con sia mamma a cuna gir mince di in Engedigna e dopo più tard ce to una lavur scu coafusa a Madulegn.
3: Questa è una coda di gens, è un prezzo al tudasci ed è fatta intensivo corso Accademia in Giadina, Samedan, e sono fic contenta, è un prezzo un po' rumensch. Se va di gens, arrivi ad una melder a discorrere in tudasci e lavori sull'ettaco e a Samantha fa la sia sdi, sei a mia e che cosa è super.
2: Insieme con sia patruma Samantha partono le due donne su il sdi del lavoro il piccolo salone da coiffeur a Madulegn. Il viedi dall'Italia in Engedigna fa la coiffeuse diplomata per quei be durante tre sdi lefna.
3: E lavori be al 50% co, è una scelta di vita appunto per arrivare a lavorare giù a Cesa, a so lavorare, a far a tenere un po' mia accesa e semplicemente perché c'era strada da fare e chi con un po' sfera mincia di encia se su un gers frontalier ci fanno mincia di su e giù ma non comporti usce bene.
2: Il viedi con l'auto da Samolaco un comunetto suat Chiavenna fino a Madulegn venin di ciò con bondant 70 km se significa mincia volta un'ora e mezz viedi.
3: Sacrifici mincia di su e giù, la salute, il cuore, la nai, fa aduna, stresser, esavierta il passo, na. Allora, ma tu stessa sai se qualcuno vuole fare frontalier, stanno a avere qualcosa per dormire, co. Also, se no è un po' stantus.
2: Greta Penone e si omem in caso d'urgenza un lue per parnotere in Engedigna. C'è questa è in cecoi lo il cassa aggiunge la coiffeuse con cevels lunch cures tal moderne e dogliers filigrans. Greta Penone ama sia misteri da poter fare quel in Svizzera saia un regal.
3: Per mia mester es ceco es tot organizzo melder. Perché in Italia also, è favi ures a laurer, un si va l'oltre, ma non era neanche il tempo da cuna gir con la scua o se ci arrivava già il prossimo cliente. E hai also, sto tolto il lavoro e era il bezzale, also, non va una catastrofe.
2: Il sforzo da superare di per di il viedi dell'Italia sul pass del Malöge su in Engedigna. Con un dislivello d'altezza da bot 1500 meters, quel sforz velen però la pegna.
3: Ora in Italia il venne ad una tut più cere e noi venza appunto la fortuna ce la urerco e tot melder per nostra vita, venza udì a comprare abitazione, ristrutturare per qualche vacanza e tot, noi non mangia proprio in gotta.
2: Greta Penone espresce che la situazione del lavoro e vita per ella e si on possa restare in avventusce. Ed che las prescriptions del stedi italien pels confinaris nus müden in event il sen negativ, scutist event trais ans la nova legge d'impostas ci pretende de tot ils novs confinaris usa er raps d'imposta. Lavurere in Svizzera e vivere in Italia, una via che la dona plein temperament o in stradò consciente mensch.
3: A me pleggia l'ingiadina e tuot, però, also, chi giò è scesa. La mia vita è chi giò e... È una scelta da vita proprio.
2: Una scelta ce l'ho fatta vent passa dei anni, ed ersa sa Monaco e sia da Cesa, sia patria, durante gli ultimi dies con cialors, e se la scera contenta da poter restare in le montagne con aer un tocco più frasch.
3: Go dorminza fitch belder c'è chi gio, so scu queste stete sto fitch ciote, e oltar hey sono i pro e contro.
2: Vabbè. E già annuncia il prossimo cliente via telefono.
3: Qua forse Greta.
2: E Greta Penone torna a sia lavoro.
3: Perfetto, a domani, grazie, ciao.
0: L'Anna Caprez sur la cufinaria Greta Penone, il ram della nostra serie da state sur dall'Italia.
1: RTL prende Kumbus in l'Italia.

0: Savais vus in giavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tant les indes e les dodes.

0: Sander Saira, Verslasis, Nus Nins, del Sport, Mountainbike. Alessandro Soler, dalla Lumnezia, è stato al cominciamento della sua carriera. E lo dice sette anni, e la Federazione Svizzera del Ciclism Swiss Cycling ti lo selezionò per la prima volta per un evento grande. Alessandro Soler ha potuto partire oggi al campionato europeo sul Monte Ceneri in Tessin. E la fine vuost, Paul Erenc a partire al campionato mondiale in Val di Sole in Italia. La premiera de Dots, quella ti saia grattageda discret ben, ol diceva la corsa, ci saia content con sia 36 la plaza.
1: Die mia corsa è da ok, io avevo lanciato prima di 10 look, also look. Sono lui suente, tenivo mia posizione del 50 avlöpe, sono suente, e la seconda mese d'at va in ciò di prendo suente, e con quei sono il divorzio, c'entassi il top 30 courant tables.
0: Alessandro Soler dalla Lumnezia, da me si mette l'Andrea Zomans e le donne dell'elite del cross country al campionato europeo da mountain bike sul Monte Ceneri, 30 rotter con Vital Albin. E con quale novità del sport è l'attualità di questa Sanda Fin? E di a dia per oz, mio nome Tobia Faler, in avent una bella sera del primo avost, e stai bene.

0: Il di dal RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. Venerdì s'entermezzi, ein fermsten Brau donne giau plantes ad incins baguettes ella surselva. En plirs logens ella part sot della surselva ein plantes sedragides. Allax ein viandont venius tucaus dine plante, venius blessaus miets gref. Sin spontes exponides al ven, e sufflaune ven el tec de plirs clavause teges. Ad en part della Val Lumnezia, a castrisce de tron, ai dau interruptions della forza elettrica, cacozzau dentro ina e duas ures. Die prim duas stei normal, ma in el di delles raketes a dels pleit festivs. Uon dat en pau pli paukes raketes, jes comandau en grondes parts della tiara de schai quelles, ned in influenza alla schicchira denton sils pleits. In de quels al chef de l'armada Benedikt Ross fatje turic, per el se important de surprender responsabilitat per la patria. La Svizra se gibo per fece, nus discuteschen d'anton, voteschen la finale, a turic si zonde vart suf la feia. Ross era aggiuntau che la Svizra se doste mintje di in contrattacques de cyber, desinformation e spionage. Las valurs svizras stoppen vegi protegides, bumo de l'armada, mo bain de l'entira societat. Ina sensaziun ai dau a Varese in l'Italia, las armadras svizras han gudignau aur al campionati europeic, quella barca dubla a quater. El final ai dau in stretch combat cu la tiara tudeste alla Rumänia. La medaglia in sensazione con cui l'emprema ga in somma che ne grande barca svizzera de donnes gudogna auch ad in campionati europei ni mondial. Ton de mai, io diviso il vino von bien divertiment con nis programma.
0: La Saira con musica svizzera non stop.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: Il di der RTL.
1: Oz kun Florian Mon, buonasera. Venerdì sentiment di ein fermsten Brau donne giau plantes ad in cins baguettes ella surselva. En plirs logens ella part sot della surselva ein plantes sedergides. Allax ein viandont venius tucaus dine plante a venius blessaus miets gref. Sin spontes exponides alven e sufflaune ven el tec de plirs clavause teges. Ad ein part della Vallumnezia a castrisce de tron ai dau interruptions della forza elettrica ca cozzau dentr ina e duas uras. Die prim duas stei normal mein el di delles raketes a dels pleit festivs. Uon dat ein pau pli paukes raketes jes cumendau in grondes parts della tiara de schai quelles ned in influenza alla schicire den ton sils pleits. In de quels al chef de l'armada Benedikt Ross fatje Turic, per el se important de surprender responsabilitat per la patria. La Svizra se gibo per fece, nus discuteschen d'anton a voteschen la finale, a Turic si zonde vart so fle feia. Ross era aggiuntau che la Svizra se doste a minche di incontra attacche de cyber, desinformation e spionage. Las valurs svizras stoppen vegi protegides, bumo de l'armada, mo bain de l'entira societat. Ina sensaziun ai dau a Varese in l'Italia. Las armadras svizras han gudignau aur al campionati europeic, quella barca dubla a quattro. El final ai dau in stretch combat cu la tiara tudeste alla Rumänia. La medaglia in sensazion con quei che l'emprema ga in somma che ne gronde barca svizzera da donas gudogna auch ad in campionati europeic ni mondial. Ton de mai, io divise il vine von bien divertiment con nis programma.
0: Inna bella saira der RTL con musica svizzera.

stenza in atras. Tocan sil jes, et jas boraps. Rina mica i morts.

0: schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR, nua che la musica è da casa.

Scetta la radio, meina tras li storgia da musica. Scetta canzuns diventan grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL. Nur che la musica è da già.

Musica per gli inescadin. I never promised you a rose garden. Per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tots.

In avò es restà sulla via in flac. In avò es restà dalla viera dal sfrac. In avò es restà quell'asper sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridare.

0: da palottis vi da vellos, da placats ed acziun. In avò es restà sulla via un flacci, in avò es restà dalla viera dal fracci, in avò es restà quell'asch per sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va, in avant con sessanta, em du mont sci nu bastes, prop ce na con quaranta, nu fuss, nu scher, svelta volta nos böt. O vaina propi da ciuffer il temp in quel möt. In avant es restà sulla via un flacci, in avò es restà dalla viera dal fracci, in avò es restà quell'asper sentiment, ci stringe la gulla e non lascia gridar.
1: Vita, cul senza, l'in

Allas steulas, d'Alfons Tuor. O joi vus caras steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in moment. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Quel curt moment ch'ins viva, a lu morì. O doi vus caras steulas, a mia vis, vus che la stira tiara si dolce claris. Savens, savens, io stoi vus contemplà, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, o è mio, Dio.

Proverbis. Chi ci vol nugella, giaia su per la ramma. Chi ci vol la figlia, sto gurbir la mamma.

Ach, puspei, raiver si miu cerge, fa de pia, spelli di me, sgurgna genoia, a stiaber di senza zanur. Esser il retch de las bucheroias, vilen ta vigine, di bujoias, a la sera se dormenta, anzugliaust din sur.